vent'anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

sua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Io che nemmeno ti piacevo, io che nemmeno ti guardavo, in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente,

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
2: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento. È la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi. E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante,

0: occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio Nuova in rete, www.

lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito.

ero andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Fratello ascolta. Il Vangelo della domenica, commentato dal vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica, 16 agosto, è la 20ª domenica del tempo per anno. C'è una frase del Vangelo di questa domenica che dà fastidio. E deve darci fastidio. Sembra quasi che Gesù dica alla donna cananea che gli chiede di guarirgli la figlia: non sei dei nostri, non ti spetta. Anzi, usa perfino un'immagine dura: i cagnolini. Se fosse un dialogo pubblicato oggi sui social, Gesù verrebbe probabilmente cancellato in pochi minuti. Ma il Vangelo non vuole mostrarci un Gesù che discrimina. Vuole mostrarci una fede totalmente potente da rompere perfino gli schemi. Questa donna non si offende, non se ne va, non fa la vittima, non scrive un post indignato, rimane lì, perché l'amore per sua figlia è più grande del suo orgoglio. Ed è proprio questo amore che, misteriosamente, cambia il corso della storia. Gesù infatti conclude dicendo: grande è la tua fede. È impressionante. L'unica persona che riesce a far cambiare i programmi a Gesù non è un sacerdote, un apostolo, uno scriba, no, è una donna straniera, pagana, considerata un'estranea. L'amore ha aperto una porta che sembrava chiusa. E qui arriva la domanda per noi. Noi diciamo continuamente: Dio cambia la mia vita. Ma siamo disposti a lasciare che sia la nostra fede a cambiare Dio? Attenzione, Dio non cambia nel suo amore, ma cambia il modo in cui quel suo amore raggiunge il mondo quando finalmente Dio incontra la vera fede. La preghiera autentica non serve a convincere Dio, serve a spalancare possibilità che noi stesse pensavamo impossibili. Il problema però è che noi molliamo troppo presto. Due preghiere, nessuna risposta e diciamo: Dio non mi ascolta. È poca fede. Questa donna no. Ogni no diventa per lei un motivo per avvicinarsi ancora di più. Noi invece, al primo ostacolo, cambiamo palestra, cambiamo fidanzato, cambiamo università, cambiamo amici, cambiamo parrocchia, cambiamo tutto. La perseveranza è diventata una specie in via di estinzione. Questa donna, invece, ci insegna che la fede non è pretendere che Dio faccia quello che voglio io. È continuare a fidarmi, anche quando sembra che Dio stia in silenzio. E forse oggi il miracolo più grande non è la guarigione della figlia. Il miracolo è che una donna, con la forza dell'amore, allarga il cuore della storia della salvezza. Da quel giorno Gesù non guarda più solo ai confini di Israele. Attraverso quella madre, il Vangelo comincia ad aprirsi a tutti i popoli. Questo è il miracolo della fede e dell'amore. Buona domenica.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da diversi giorni un nuovo romanzo di Luigi Malerba intitolato Itaca per sempre. Abbiamo condiviso insieme nei giorni scorsi anche diverse curiosità letterarie dalla biografia di Luigi Malerba. Per non ripetere sempre le stesse note, andiamo a sottolineare gli anni che hanno seguito gli 80. Lui ha iniziato con le pubblicazioni di romanzi intorno agli anni 60, ha pubblicato per Bompiani, per Einaudi, per la cooperativa di scrittori che lui stesso aveva fondato. Dopo 10 anni di collaborazione al Corriere della Sera, Malerba passa a scrivere per la Repubblica, nel periodo in cui Rosellina Balbi è responsabile della pagina culturale. Nell'84 viene trasmesso I cani di Gerusalemme, film per la TV scritto insieme al regista Fabio Carpi, che si aggiudica il concorso per la sezione TV Movies al Festival di Locarno. Presso Einaudi escono le Storiette Tascabili, un nuovo volume di favole con illustrazioni di Adriano Zannino. Nel 1986 l'editore Garzanti pubblica Il pianeta azzurro, che gli vale il premio Mondello nel 1987. Romanzo a proposito del quale Malerba dichiara: «Io non parlo di politica, bensì degli uomini della politica, dell'odio che alcuni di loro possono suscitare. Gli uomini politici che si alternano al governo mi fanno pensare ai sacerdoti dell'antica Roma che offrivano agli dèi bovini e suini selezionati. Il popolo avrebbe dovuto godere del favore degli dèi che annusavano dall'alto il profumo delle carni abbrustolite, mentre i sacerdoti banchettavano allegramente dietro agli altari con le carni dei sacrifici. I nostri uomini politici sono diventati una casta sacerdotale, separata dalla società, che agisce nell'interesse proprio o, nei casi migliori, del partito in cui militano. Ma la popolazione ha cominciato a rendersi conto della truffa e la democrazia vacilla. Non si può trascurare un argomento di tanta importanza. Naturalmente questo non impedisce che si continuino a scrivere romanzi sulla crisi coniugale o sui ricordi di infanzia. Io non li scrivo e non li leggo. Nel febbraio del 1990 Malerba pubblica per Mondadori Il fuoco greco, che gli vale i premi Flaiano e Carpi. Una fantasia, un romanzo fondato sulla verità storica, in cui il bizantinismo non è soltanto l'espressione di una particolare civiltà storica, di un atteggiamento verso la vita, ma sintomo di quell'organizzazione burocratica che non risolve i problemi, creando un febbrile stato di autodistruzione. Nel giugno del 1992 Malerba si aggiudica il premio Viareggio con Le pietre volanti, edito da Rizzoli, un libro in parte ispirato alla figura del pittore scenografo visionario e surrealista Fabrizio Clerici. Con Le maschere nel 1995, romanzo erudito dedicato allo scontro fra due cardinali sullo sfondo della Roma cinquecentesca di Papa Adriano VI, viene ins-

vinto dei premi Comisso e Palmi. La raccolta di saggi e interventi riuniti sotto il titolo Che vergogna scrivere del 96 precede di un anno la pubblicazione per Mondadori di Itaca per sempre, che è stato pubblicato nel 97, dove l'autore rilegge in chiave introspettiva e psicologica il ritorno di Ulisse in patria. E così si esprime Malerba: non ho voluto correggere l'Odissea, ma raccontare ciò che Omero tace di proposito e con malizia su Ulisse e Penelope. Per esempio, il fatto che Ulisse si travestì da folle per non andare in guerra e fu smascherato da Palamede, il saggio noto per aver introdotto la lettera Y nell'alfabeto, di cui poi Ulisse si vendicò facendolo lapidare sotto le mura di Troia, e il povero Filottete abbandonato su un'isola deserta con una gamba in cancrena, e il suicidio di Aiace provocato in modo truffaldino dalle armi di Achille. L'Ulisse di Omero è reticente, il che avvalora la tesi che sia lui il vero autore del racconto che lo riguarda. La passività di Penelope poi non è credibile e inaugura la tradizione misogina dell'antica Grecia. Ricordiamoci che nel racconto di Omero Ulisse viene riconosciuto dal vecchio cane Argo e non da Penelope. Direi che a questo punto possiamo riprendere la nostra storia, che in parte ci è già spiegata e introdotta da questa citazione di Luigi Malerba, estrapolata da un'intervista che venne pubblicata sulla Repubblica nel marzo del 97 a cura di Paolo Mauri. Riprendiamo la nostra lettura da Ulisse.

primo candidato che dovrebbe sostituirmi nel suo letto. Non si riesce a capire dalle sue parole se è stato scelto dai proci o da lei. Si direbbe che non creda affatto nel mio prossimo ritorno, ma ha promesso per me doni e ospitalità quando glielo ho annunciato. Pare che abbia ormai accettato la presenza dei proci come un fenomeno ineluttabile, ma si lamenta perché consumano le sue provviste e i suoi armenti. Allora è solo un problema di pecore, di buoi e di vino? Non mi pare che faccia progetti per un futuro con Ulisse, e forse pensa che anche se tornassi non avrei la forza di sconfiggere quella schiera di giovani agguerriti e violenti, ben decisi a mantenere i loro privilegi. Aiutatemi, dei dell'Olimpo, a capire la mia sposa. Perché ridete? Che cosa c'è da ridere? Come mai Penelope si è inquietata quando ha scoperto che Telemaco aveva nascosto le armi dai proci? Quali doppiezze, quanta confusione si nascondono nel suo animo. A questo punto non so più se il sogno delle oche e dell'aquila esprima un timore o un desiderio. Navigo al buio in acque ignote e i venti mi portano ora in una direzione e ora in un'altra, e rendono sempre più difficile il mio rapporto con Penelope. Ogni sua parola, ogni suo gesto lascia un segno ambiguo nella mia memoria. Mi sono difeso dall'acqua e dal fuoco, dal ferro e dagli altri metalli, dalle pietre, dalla terra, dalle malattie, dai quadrupedi e dai mostri con un occhio solo, dagli uccelli, dalle sirene e dall'invidia degli dèi. Ma non so come difendermi da Penelope. Povero Ulisse, ti sei destreggiato senza mai perderti d'animo anche nelle più difficili emergenze della guerra, e hai saputo evitare le infinite trappole che gli dèi hanno disseminato sulla tua strada, e ora guardi come se fosse un fantasma sfuggente la tua sposa, che pure sta lì, seduta di fronte a te, e ti basterebbe allungare la mano per toccarla. Telemaco vorrebbe condurmi a fare una visita al vecchio padre Laerte nella sua casa fuori dalla città. Che ingenua proposta! La visita al vecchio padre rivelerebbe a tutti la mia presenza e metterebbe in allarme i proci proprio ora che tutte le stanze della reggia sono attraversate dai lampi che annunciano la bufera. Le ancelle si azzuffano fra di loro e strillano per occasioni futili, come animali che hanno fiutato un pericolo incombente. Un cuoco ha accoltellato un garzone durante una lite, e una colonna di formiche ha invaso l'arca dove si conserva il miele. E pare che una serpe sia entrata nelle cucine, e un'altra l'hanno trovata appesa ai capezzoli pieni di latte di una vacca. Ho aspettato tanti anni, e aspetterò ancora qualche giorno prima di incontrare il mio vecchio padre. Da quando i proci mi hanno visto atterrare con un solo colpo ben assestato il prepotente Iro, non si saranno preoccupati di avere fra i piedi un pericoloso energumeno? Per di più, sono arrivato nella reggia portato da Telemaco, il quale ha imposto la mia presenza nonostante i loro dileggi, e mi ha versato il vino con le sue mani come un ospite di riguardo. Ogni volta che li vedo parlare fra loro, aguzzo le orecchie per capire se sono io l'oggetto dei loro discorsi. Ma nulla ho scoperto che mi possa illuminare sui loro pensieri. Forse gli unici pensieri che occupano le menti ottuse dei proci sono arrostire le carni che portano ogni giorno i mandriani, bere il vino delle mie grotte e poi amoreggiare con le ancelle durante la notte e aspettare che Penelope si arrenda. Sono talmente abituato a vivere esposto a tutti i venti sotto il cielo aperto che dopo un po' che sto dentro la casa mi sento soffocare e desidero di uscire e respirare l'aria corrente e a muovere le braccia e le gambe. Quando sono uscito sulla soglia e mi sono trovato vicino a Iro, ormai rassegnato a fare il guardiano per impedire che i cani randagi entrino nella reggia, il mendicante mi ha guardato con curiosità. «Ma tu chi sei? Da dove vieni?»
E che cosa nascondi? Stai calmo dentro la tua pelle, gli ho risposto. Ma le sue domande mi hanno preoccupato. So per esperienza, una esperienza per la verità che si limita agli stracci che indosso, che i mendicanti, anche i più stupidi e arroganti come Iro, hanno l'occhio aguzzo e vedono sempre qualcosa al di là delle apparenze. Non vorrei che mi avesse riconosciuto e che gettasse l'allarme fra i proci. Ormai ho adeguato i miei comportamenti agli stracci che indosso e perciò gli ho sputato sui piedi e sono rientrato subito senza guardarlo in faccia. Penelope si è mostrata nel salone soltanto nella tarda mattinata, con le spalle coperte da un manto di lana ricamato con fili d'oro e una collana di lapislazzuli intorno al collo. Chissà se questo manto e questa collana sono dono dei proci. Certamente non li aveva quando sono partito per la guerra di Troia. Per il momento mi sono limitato a esprimere la mia ammirazione per la nobiltà dei suoi abiti e per la bellezza della collana di lapislazzuli che brillava, per le pagliuzze d'oro dentro l'azzurro intenso delle pietre. Penelope mi ha ringraziato con un sorriso. Ma quando le ho domandato se per caso a Itaca ci fossero cave di lapislazzuli, si è guardata bene dal dirmi da dove veniva quella collana. Così ha confermato il mio sospetto che l'abbia avuta in dono da uno dei proci. Sarà lui, Antino. Penelope recita la parte della regina. D'accordo, è lei la regina. Ma non la ricordavo così severa e reticente, così rigida. Ha detto per prima cosa qualche parola di circostanza sulla siccità che sta rovinando le colture e ha inaridito i pascoli. La siccità e il sole forte faranno buono e forte il vino, ho detto. Sono contenta per i vignaioli, ha risposto, anche se io non amo il vino. Si è detta preoccupata per le strade dissestate, per il forno del pane che è insufficiente, e mi ha parlato della necessità di scavare una nuova cisterna per aumentare la riserva d'acqua. La palestra è abbandonata e vi si svolgono solo le orge dionisiache. Dunque Penelope si occupa di agricoltura e dei problemi della città. Forse ha voluto farmi capire che si prende cura dei suoi sudditi affinché io ne parli quando mi rimetterò in viaggio per il mondo, come lei crede. Poi si è ritirata di nuovo nelle sue stanze e ha chiamato Telemaco, con il quale è rimasta a lungo. È la prima volta da quando sono arrivato che ho osservato Penelope da vicino alla luce del giorno. È bellissima. Ha conservato tutta la sua freschezza, i lunghi capelli neri, gli occhi azzurri come il mare. Mi sembrava una donna così fragile tanti anni fa, quando sono partito da Itaca, e immaginavo che avrebbe sofferto molto per la mia assenza. Ma ora la ritrovo fortificata nell'animo, sicura di sé e impegnata nel governo dell'isola. Ho parlato molte volte di lei con i miei compagni, ma parlavo di un'altra donna. Ho lasciato una giovane sposa morbida e premurosa e ho ritrovato una donna severa, piena di misteri, forse ancora più seducente di prima, ma diversa, molto diversa. Mi domando, quella collana di lapislazzuli e quel manto dorato che non conosco, da dove vengono? In tutti questi anni Penelope non sarà rimasta sempre alla finestra ad ascoltare il canto degli uccelli o a guardare lo spettacolo del tramonto. È così cambiata, in meglio o in peggio? Ogni tanto mi dimentico di essere Ulisse. Mi sento anch'io un estraneo in questa casa, vicino a questa donna. Ma il pensiero fisso di Antino non mi dà pace. È più giovane di me, forse anche di lei. È forte e ardito. Con tutti i rischi avrei preferito che Penelope mi avesse riconosciuto. Segretamente lo speravo. Invece niente. Mi tratta con la gentilezza un po' distaccata che si può concedere a un povero vagabondo,
e ha per me quei piccoli gesti protettivi che di solito si hanno per i vecchi. Sarà il travestimento che l'ha ingannata o sono veramente invecchiato così tanto? E perché non mi guarda mai negli occhi? Sono convinto che Euriclea mi ha riconosciuto anche prima di mettere le mani sulla cicatrice, mentre per Penelope sono soltanto un povero vagabondo che merita qualche attenzione perché è stato compagno di Ulisse sotto le mura di Troia. Tutto ciò mi rattrista fino alle lacrime, maledette lacrime. Telemaco è sceso prima del tramonto e mi ha comunicato una decisione di Penelope che ho trovato stupefacente. Gli ha confidato che vorrebbe indire una gara fra i proci. Si tratta di un gioco che io proponevo a tutti i principi dell'isola e dei paesi vicini una volta ogni anno. Venivano piantate nel salone 12 scuri perfettamente allineate e la scommessa consisteva nel far passare una freccia lanciata con il mio arco attraverso i 12 anelli delle scuri. Ma la vera difficoltà non era questa. Per molti anni solo io riuscivo a tendere il mio arco possente e a fare passare la freccia attraverso tutti i 12 anelli. Ora Penelope mette in palio se stessa. Ha deciso che sposerà fra i proci il vincitore della gara. Sono rimasto sconvolto da questa proposta di Penelope. Prima di tutto perché significa che intende porre fine all'attesa dei proci. Penelope sa bene che questa gara per anni è stata vinta da Ulisse e che nessuno mai è riuscito a tendere il suo arco. Ma sa anche che l'unico possibile vincitore è Antino, il primo e il più forte fra i suoi pretendenti. O forse spera che nessuno vinca la gara e che il matrimonio venga ancora rimandato. La proposta della gara coincide con la decisione mia e di Telemaco di nascondere le armi dei proci. Questo potrebbe significare che Penelope vuole approfittare di questo disarmo perché sa che da questa gara possono nascere contese mortali fra i proci. O per caso, mi domando, ha saputo dalla vecchia nutrice che Ulisse si trova qui nella reggia e spera che partecipi alla gara? No, non posso credere che Euriclea sia venuta meno a una promessa fatta al suo re. È chiaro inoltre che il sogno delle oche e dell'aquila prefigura proprio la strage dei proci che ho progettato insieme a Telemaco. Un desiderio? Una fantasia? Una coincidenza? A meno che il sogno non sia una invenzione di Penelope per esprimere una sua speranza. Ma lo ha raccontato anche ai proci? Sembra che gli eventi siano improvvisamente impazziti e che il dispettoso Dioniso abbia preso il comando dell'isola. Dopo un sonno agitato più del mare tra Scilla e Cariddi, mi sono svegliato con gli occhi gonfi e la bocca amara. Ho portato fuori all'aria aperta la pelle di bue e ho disposto con cura su uno sgabello le pelli di pecora e il mantello di lana del mio giaciglio. Ho rassicurato Telemaco che la vecchia Euriclea mi aveva procurato un sonno felice. Perché turbarlo con il racconto delle mie ansie notturne? Davanti alla reggia intanto i garzoni spaccavano la legna, mentre le ancelle riaccendevano il fuoco nel vasto camino e altre ancelle passavano la scopa sul pavimento dove erano sparsi i resti del giorno prima. È arrivato di buon'ora anche il turpe Melanzio dalle campagne e ha legato sotto il portico 4 giovani capre destinate ai banchetti dei proci. Avrei voluto dirgli di lavarsi nell'acqua del mare perché puzzava di capra in modo disgustoso. Ma ancora una volta ho trattenuto l'ira che infiammava il mio cuore. È venuto poi alla reggia anche il buon Filezio, allevatore di buoi, portando con sé una vacca per il macello e si intrattenne con il porcaio Eumeo, numerando con lui le bestie divorate dai proci. Volentieri si sarebbero ribellati allo scempio, ma sapevano che solo tenendo la bocca cucita potevano evitare le persecuzioni, perché il capraio Melanzio riferiva ogni parola loro.
E aveva in odio Melanzio perché temeva che lo ostacolassero nella raccolta dei corni delle bestie macellate che vendeva con profitto ai mercanti fenici. Intanto Anfinomo, il più vorace fra tutti i proci, ordinava al servile pessimo Melanzio di sgozzare le capre e gli animali portati dai mandriani per apprestare un altro banchetto. Il fuoco crepitava nel camino e ben presto gli spiedi sfrigolanti di grasso furono fatti girare da due ancelle, mentre i dispensieri, man mano che erano brustolite, allestivano le carni sui cesti da portare sul tavolo dove già avevano preso posto i proci. Altre ancelle mescevano il vino in capaci coppe d'argento e sgambettavano dall'uno e dall'altro mettendosi in mostra senza pudore. E qui ci fermiamo per oggi. Abbiamo ancora una piccola parte di questo capitolo, di questo monologo di Ulisse, dove viene raccontato cosa accade durante questo banchetto che si è giusto ora avviato mentre stavamo leggendo. Sarà la prima cosa che condivideremo domani quando ci ritroveremo per continuare la lettura di Itaca per sempre di Luigi Malerba. Grazie per essere stati con me anche oggi. Un abbraccio dalla vostra Morena. Ciao.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Ma l'altra
1: problema,
0: cosa,
1: Barbara, scusami che io intanto, e poi parliamo di dolci, io sono un goloso, il problema è che non c'è solo il pasticciotto, però ovviamente le altre chicche ce le dici, ovviamente quando si va lì bisogna mettere in conto che magari si può prendere qualche chiletto, viste queste eccezionali prelibatezze di cui ci stai parlando.
0: Assolutamente sì, diciamo per compensare poi sarà necessario anche camminare un pochino di più, andare anche magari nel, come dire, nei paesi limitrofi dove è possibile vedere anche quindi altre bellezze legate sempre alla città e alla cultura del luogo, quindi trovare anche altri modi per smaltire. Ma come sappiamo la parte enogastronomica è forse uno dei primi attrattori di un viaggio, e comunque sia non c'è viaggio se non ci si siede a tavola in qualche sua forma. Come dicevi tu, Antonio, effettivamente non c'è solo il pasticciotto, che però tengo anche a dare un'altra tips per gli ascoltatori, per i telespettatori: è possibile fare dei workshop di pasticciotto, ossia incontrare dei pasticceri e chiedere una sessione anche individuale o di piccoli gruppi per imparare proprio i segreti di questo dolce locale. Ma come dicevi, non esiste soltanto il pasticciotto. Ti dovessi dire, uno dei miei preferiti è l'africano. Africano, che insomma è un dolce veramente particolare, perché lo trovo un mix di ingegneria tra l'origami e il riuso di una parte dell'uovo. Perché dico l'origami? Magari chi non lo conosce sorriderà, perché il contenitore, quantomeno in passato, o chi ancora lo fa nella maniera tradizionale, compone semplicemente utilizzando un pezzo di carta, un rettangolo di carta, e andandolo a pizzicare nei quattro lati, nei quattro angoli, formando un parallelepipedo, quindi un foglio piatto acquista una sua tridimensionalità e diventa un contenitore. E questo in tempi in cui anche l'aspetto, come dire, creativo, di riutilizzo a basso impatto ambientale è molto sentito, io trovo che anche questa cosa antica possa essere presa un po' ad ispirazione. All'altra cosa interessante, appunto, dicevo, è semplicemente, oserei dirle, una meringa al contrario, perché è fatto dal rosso d'uovo e zucchero ed ha questa forma di parallelepipedo. Ovviamente molto ricco e molto dolce, ma io lo trovo, questa è una mia personale, come dire, consiglio, lo trovo con la massima espressione affiancato al gelato, al caffè, per cui crea questo gioco di amari e dolce, che lo trovo un dolce straordinario e che racconta veramente quel calore, quel senso di avvolgenza, di benvenuto di un territorio.
1: Bellissimo, tra l'altro noi lo stiamo scoprendo nel nostro viaggio virtuale, ma mica tanto, per l'Italia, andando da nord a sud, andando a seguire quelli che sono i borghi che trattano prodotti della natura, a quelli ovviamente che sono dei prodotti trasformati. La particolarità di tutti i territori che stiamo nella nostra trasmissione è appunto l'unicità che rappresentano per il proprio territorio, quindi la massima espressione poi di poter gustare, assaggiare queste prelibatezze, in alcuni casi di poterlo fare solo in quel luogo. E questo è anche l'aspetto, la magia, che va magari in maniera anacronistica rispetto al tempo che noi viviamo, dove abbiamo la possibilità di fruire tutto subito grazie alla rete, grazie a internet, anche noi grazie a questo collegamento a distanza, però la magia dell'assaporare, pregustare quel momento che si può vivere solo in quel luogo. E noi stiamo scoprendo questi posti, consentimi, questi posti magici, e tu ce ne stai raccontando uno davvero in maniera bellissima, mi sta venendo voglia di mangiare il pasticciotto.
0: No, ma poi anche la cosa bella, e prima dicevi proprio una cosa interessante, la cosa bella di questo tipo di dolce è anche la sua fragilità, perché appunto avendo questa consistenza un po' di meringa, ha necessità di di una sua delicatezza anche laddove si voglia trasportare, e quindi ci sono tutte queste piccole cose che rendono speciale mangiare la degustazione. Ecco, preferisco la degustazione di un prodotto, per cui insomma diventa un'esperienza nell'esperienza, in un mondo dove siamo abituati, no, un po' tutti, ad avere tutto subito e in maniera molto molto comoda. Siamo quasi noi che ci mettiamo un po', non dico al servizio, ma ci prestiamo con un'attenzione particolare verso il prodotto che andiamo a gustare, ci mettiamo in connessione con quel territorio e poi insomma gustarlo davanti all'interno del centro storico di questa città, con questa pietra che si illumina, che diventa dorata nelle belle giornate, che sono tante poi di sole, e diventa un'esperienza veramente incredibile. Invece, sempre tu parlavi di, insomma, ci chiedevi un po' altri prodotti. L'altro molto interessante è un po' il cugino del pasticciotto, che è il fruttone, e la differenza è il suo ripieno, no, la differenza in realtà forse è tutto. Mentre parlo ho dei flash, però al di là della forma, che è sempre a forma di barchetta, di fatto innanzitutto non ha la caratteristica forma cupola del pasticciotto, perché il pasticciotto, uno degli elementi che io trovo veramente squisiti, particolari, è la cupola, perché fare questa cupola richiede anche una certa abilità manuale. Diversamente è molto più semplice se uno fa qualcosa di piatto nella parte della copertura. Quindi, ritornando al fruttone, l'interno c'è della pasta di mandorla, non mi viene neanche della marmellata, e poi viene chiuso e glassato comunque sia con della cioccolata. Questo sempre perché è necessario non andare sotto alcune chilocalorie, Antonio. Quindi è non la caloria.
1: Il riferimento è puramente causale, quindi non causale.
0: Esatto.
1: Quindi ho capito.
0: Esatto.
1: La ragione per cui magari ci confondiamo è che quando parliamo di zuccheri ovviamente e di dolci così ben fatti, che non si vede l'ora di assaggiare, allora andiamo anche un po' in confusione, diciamo.
0: Esatto, per... esatto. E quindi ecco, questo però permette, rispetto al pasticciotto, di avere una durata maggiore, proprio perché non ha la presenza all'interno della crema pasticcera. Come dire, vanno assaggiati tutti, vanno fatte non delle verticali ma proprio dei ventagli gustativi, proprio perché attraverso questi prodotti si ha contezza un po' di quello che era la storia del passato, i prodotti soprattutto. E l'altro prodotto che mi sento sempre anche qui di consigliare è la cotognata, un prodotto semplicissimo fatto di un frutto ormai antico come la mela cotogna e zucchero, compattato, e sostanzialmente altro non era che la caramella dei nostri nonni. Oggi però diventa un prodotto quasi un super come dire, un prodotto energizzante, ma soprattutto ad alto valore anche nutritivo, perché comunque sia è 100% frutta.
1: E allora, anche... immagino, sì, dimmi scusa.
0: No, dimmi.
1: Stavo dicendo, immagino che tutti questi prodotti di cui stiamo parlando sia sempre possibile assaggiarli, no? Quindi non ci sono dei periodi particolari, e questo è un elemento importante. Tu consigliavi dei periodi in base al meteo, però siamo in una zona, voglio dire, l'Italia è caratterizzata da bel tempo, gran parte dell'anno, però ti sentiresti magari di consigliare, al di là delle indicazioni che hai dato, qualche evento particolare, qualche festa in cui magari si possono vedere alcune specialità, al di là di quelle gastronomiche, si possa vivere la città, quindi valga la pena magari anche viverla in quei periodi?
0: Allora, guarda, sicuramente la festa dei santi patroni è un momento dove essere presenti, quindi siamo fine giugno e i santi patroni di San Pietro e San Paolo, e la città, come dire, si veste queste, di queste feste che sono tipiche poi del Sud Italia, per cui con le illuminazioni tipiche, insomma, che ormai vediamo anche all'estero, qui sono proprio la loro tipicità, con questi anche stand, banchi alimentari che vanno a raccontare ancora una volta anche lì dei prodotti del territorio, perché appunto ci si può imbattere in quello che è la cupeta, le scapece o altri prodotti di questo tipo, ma soprattutto si vive il sentire di questa festa, che è in primis una festa religiosa, perché appunto i cittadini galatinesi la sentono molto attraverso i vari momenti anche religiosi, di processione, di momenti di fede, eccetera, ma anche poi il 29 giugno c'è il momento della rievocazione del rito delle tarantate. Quindi, insomma, è un momento particolare che è ancora un po' l'inizio della vera e propria stagione, ma ormai anche per il tipo di meteo che c'è è già un buon momento per vivere sia il territorio interno e fare un salto anche al mare, perché mi preme ricordare che Galatina è appena 15 minuti dal mare, per cui, insomma, per chi vive in una grande città è come andare nel distretto, nel quartiere vicino, insomma, quindi le distanze sono brevi anche per spostarsi semplicemente dalla parte ionica o dalla parte adriatica e scegliere anche se vivere o l'alba o il tramonto. Questa è un'altra cosa che io personalmente amo.
1: Barbara, io non so come ringraziarti, starei ancora a parlare con te, sono trascorsi questi 25 minuti volando, ci hai fatto venire una voglia, più voglie matte, di essere lì da te e gustare alcune delle prelibatezze, in primis il pasticciotto, questo prodotto straordinario, per cui sicuramente i nostri telespettatori approfondiranno, magari organizzeranno un weekend. Che dire, io ti ringrazio, grazie della disponibilità, grazie del tempo e della passione.
0: Grazie a voi e vi aspettiamo tutti a Galatina, ovviamente.
1: Grazie Barbara, io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, i nostri telespettatori, un saluto a tutti e la prossima volta andremo sicuramente in un altro angolo d'Italia per scoprire qualche altra specialità, qualche altro prodotto. Arrivederci a tutti, a Borghi Sapori, Scoprendo l'Italia. Alla prossima!

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Previsioni ANAS di traffico per il weekend. Il fine settimana di Ferragosto è segnato dalla chiusura della gran parte delle attività economiche del paese, ma anche dalle ultime partenze e dai primi rientri. Traffico da Bollino Rosso, venerdì pomeriggio 14 agosto, mattina di sabato 15 agosto e per l'intera giornata di domenica 16 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti, venerdì 14 agosto dalle 16 alle 22, sabato 15 agosto e domenica 16 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 16 agosto prevediamo oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Come ha sottolineato l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme, l'invito è quello di pianificare con calma i propri spostamenti per vivere un Ferragosto sereno e sicuro. Ricordiamo che a partire dal 4 agosto sono in funzione, in accordo e in collaborazione con la Polizia Stradale, i nuovi sistemi di tutor per il controllo della velocità Vergilius Plus su 36 tratte stradali gestite da ANAS. Per informazioni stradeanas.it sezione viabilità. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale: quando sei alla guida tutto può aspettare, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e buon Ferragosto a tutti. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
3: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come la donna cananea che si rivolge con fede al Signore e continua a pregare senza scoraggiarsi, siamo invitati a continuare a pregare per il mondo, per le tante situazioni di difficoltà e di guerra che ci sono, per la pace. E allora, obbedendo al Papa, prima di tutto riconosciamoci peccatori davanti a Dio e poi rivolgiamo a Lui la nostra preghiera. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo, o Padre, che nell'obbedienza del tuo Figlio hai abbattuto l'inimicizia tra le creature e degli uomini hai fatto un popolo solo, rivestici degli stessi sentimenti di Cristo, affinché diventiamo eco delle sue parole e riflesso della sua pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere i suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Nel Vangelo di oggi c'è un atteggiamento di Gesù ed una sua frase che ci dà fastidio, ed è giusto che ci dia fastidio, perché serve a farci capire una cosa importante. C'è questa donna cananea, pagana, d'altra parte siamo in terra pagana, che si prostra davanti a Gesù e gli chiede di guarire la sua figliola. E Gesù, in pratica, gli dice: no, perché non sei dei nostri, non fai parte del popolo di Israele, quello che chiedi non è dentro il programma. E usa addirittura un'immagine piuttosto dura: non si può buttare ai cani, ai cagnolini. Ma purtroppo non è un vezzeggiativo quel cagnolini, anzi più dispregiativo. Il pane dei figli. Pensate un po', se oggi succedesse una cosa del genere, immaginate se il Papa dicesse una cosa del genere. Immediatamente su tutti i giornali, le televisioni, tutti scandalizzati, si griderebbe subito al razzismo, alla discriminazione, all'emarginazione di chi è diverso, eccetera. Perché il Vangelo è così duro? Perché vuole scioccarci, e Gesù lo voleva, per farci capire qualcosa di importante. Gesù vuol farci capire che la fede, quando è grande, donna, grande è la tua fede. La fede, quando è grande, può cambiare la realtà, sconvolgere i piani, rompere gli schemi, addirittura quelli di Dio. Infatti, questo testo ci mostra quanto è grande la fede di questa donna. Questa donna non si offende, non se ne va, non fa la vittima, lagnandosi, rimane lì. Perché l'amore per sua figlia è più grande del suo orgoglio, e perché la sua fede è più forte del pretendere le cose. È questo amore che cambia il corso della storia, è questa fede che fa dire a Gesù: donna, grande è la tua fede. Fermiamoci un attimo, notiamo questa cosa. In tutto il Vangelo Gesù segue sempre il progetto del Padre e fa ciò che è stato indicato per lui. Questa è l'unica volta, l'unica persona che fa cambiare i programmi di Gesù. E questa persona che fa cambiare, potremmo dire, il progetto di Dio, non è un sacerdote, non è un apostolo, non è uno scriba, è una donna cananea, pagana, un'estranea. L'amore apre le porte che nessuna potenza di questo mondo può aprire, anche la porta del cuore di Dio. E allora la domanda per noi: noi diciamo spesso Dio deve cambiare la mia vita, però siamo disposti a domandarci: ma io sono capace di cambiare Dio? Attenti, non è che dobbiamo cambiare Dio ad un amore più grande, no, no, non c'è amore più grande di quello che Dio ha. Però dobbiamo cambiare Dio aprendo nuove possibilità. Perché vedete, quando Dio non trova la fede, deve far andare la via della salvezza attraverso strade complicate, complesse, lunghe, tortuose. Alla fine Dio ce la fa,
La storia ci insegna che Dio ce la fa alla fine, anche quando non trova la fede. Ma quando trova la fede, Dio può addirittura fare una via più dritta. Pensate, nella storia della salvezza, prima si doveva convertire Israele e poi i pagani. Questa donna apre una strada con la sua fede che permette a Dio di far entrare la fede in terra pagana. E addirittura ci sarà la grande conversione dei pagani, più grande di quella dei giudei. Vedete, se noi apriamo il cuore alla fede, la fede apre vie nuove non solo per noi, ma anche per il Signore. Perché è scioccante quanto è grande la stima ed il rispetto che Dio ha per la libertà dell'uomo. L'uomo che crede e che prega con fede, diventa davvero collaboratore di Dio e cambia la storia. Solo noi cristiani ci crediamo a questo, eh? Se voi dite a qualsiasi altra religione monoteista una cosa del genere, vi prendono per matto. Vi assicuro che quando ne parlavo con un mio amico ebreo, un rabbino, mi ha detto, dice, queste stupidaggini le potete far dire alla Bibbia solo voi. Ma che idea hai di Dio? Ecco, questa strana idea che ci ha dato Gesù, di un Dio che si lascia coinvolgere nel gioco della libertà dell'uomo e quando trova la fede e quando trova la preghiera fa cose sconvolgenti e inaspettate, come morire sulla croce per noi. Guardate, non c'è niente di più strano, eh? Noi non l'avremmo fatto mai. E lo dice Gesù, forse c'è qualcuno che è disposto a morire per una brava persona, ma morire per chi ti mette in croce no, eh? Ma Dio lo fa, perché sotto quella croce c'era la fede umile e forte di una donna che si chiamava Maria. E sotto quella croce c'era la fede incosciente di un ragazzotto che si chiamava Giovanni e che non ci aveva capito niente, ma si fidava di Gesù, pur non avendoci capito niente. Questa è la nostra fede. E allora, almeno una cosa dovremmo impararla dalla Cananea. Noi quando qualcosa ci sta a cuore diciamo al Signore, Signore, ti chiedo questo. Poi magari lo ripetiamo una seconda volta, ma è difficile che abbiamo il coraggio di fare per tre volte la stessa preghiera. Di solito dopo la seconda ce ne andiamo dicendo Dio non m'ascolta. E allora Dio non può fare miracoli. Se la nostra fede non è unita ad una preghiera perseverante. Questo è il Vangelo di oggi. E tranquilli, da questo punto di vista siamo tutti in difetto, cominciato dal Vescovo. Quindi con tanta umiltà continuiamo la nostra preghiera.

0: Credo in un solo Dio, Padre
1: onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Dio nostro Padre, a cura di tutti i Suoi figli, confidando nella Sua benevolenza, eleviamo a Lui la nostra preghiera di intercessione. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Santa Chiesa, professando coraggiosamente la sua fede in Cristo, comunichi a tutti gli uomini la beata speranza che la sostiene. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per il Papa, i Vescovi e i Presbiteri, il Signore li conforti nelle fatiche apostoliche e conceda loro la gioia di vedere il gregge dei fedeli riunito in un unico ovile. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i popoli provati dalla guerra, possano presto ottenere un futuro di giustizia e di pace ed essere orientati a un vero sviluppo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
3: Per coloro che si consacrano al servizio degli emarginati e degli esclusi, come il Samaritano del Vangelo, siano premurosi nella dedizione al prossimo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
3: Per noi qui riuniti, la partecipazione a questa Santa Eucaristia ci renda capaci di rinunciare a noi stessi per seguire Cristo, mettendo la nostra vita a servizio del Suo Regno. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: O Padre, il nostro cuore esulta per le Tue benedizioni. Alla sovrabbondanza dei Tuoi doni corrisponda la nostra piena adesione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accoglio, Signore, i nostri doni nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza. Perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Giovanni e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.
5: Pace e scienza.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Ricordiamo domenica 30 agosto alle ore 18 qui a San Giovanni la presentazione del libro scritto dal nostro Vescovo su San Francesco in occasione dell'anno francescano Crocefisso con Cristo. Alle ore 21 poi, sempre qui a San Giovanni, ci sarà la consueta notte di luce, un tempo di adorazione eucaristica guidata, animata, in cui avremo la possibilità di portare la nostra preghiera ai piedi del Santissimo, lì ricevere una parola per la nostra vita. Inoltre ci sarà la possibilità anche della confessione. 31 agosto, solennità di San Giuliano ospitaliere, gli orari delle varie celebrazioni eucaristiche possiamo trovarli nelle locandine in fondo alla chiesa e nei canali online. Qui ricordiamo solo la Santa Messa delle ore 18 sul Sagrato del Duomo di San Giuliano, presieduta dal nostro Vescovo, a cui seguirà la processione per le vie della città. Anticipiamo già sin d'ora che sabato 5 settembre ci sarà l'apertura dell'anno pastorale per tutta la diocesi con il nostro Vescovo ad Assisi in occasione dell'anno francescano. Siamo tutti invitati a partecipare, non c'è bisogno di iscriversi. Il ritrovo è alle ore 10 a Santa Maria degli Angeli, in fondo alla piazza. Alle 10.30 inizierà la processione, alle ore 11 ci sarà la Santa Messa presieduta al nostro Vescovo. Tutti gli avvisi, gli appuntamenti, come abbiamo detto, sono sia nelle locandine che nei canali online. Sono momenti preziosi da vivere, sia per alimentare la nostra fede che crescere come Chiesa unita al proprio Pastore.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci in immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Chinate il capo per la benedizione.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Radio Nuova in Blu.
1: No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Si va! Nossa!

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Gandolfo. Tra l'altro stamattina ricordavamo che il prossimo 29 agosto ci sarà un'altra celebrazione oltre a quella di ieri. Il 29 agosto Leone XIV presiderà la messa, parteciperà alla processione che in parte si svolgerà sulle acque del lago di Albano per ciò che riguarda la festa della chiesa collegiata Santa Maria del Lago, un evento che si preannuncia certamente suggestivo perché naturalmente come valore aggiunto. Eccolo, vediamo apparire Papa Leone e noi ci ritroviamo al termine dell'Angelus. Saluta tutti, c'è una grande gioia da parte dei fedeli, la potete sentire. Vi lascio alle parole del Papa.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio. Nemmeno la morte ha potuto interrompere quella comunione di anima e corpo che è vita eterna. Ogni domenica ci ricorda che la stessa pienezza è riservata a chi segue Gesù. La sua risurrezione non è un avvenimento passato, ma vita nuova che ci coinvolge. La dimostra oggi la donna cananea, protagonista del Vangelo proclamato nella liturgia. Pur non appartenendo al suo popolo e abitando in una regione straniera, cerca con insistenza di parlare con Gesù, seguendolo come una discepola che ha già un legame con lui. Non dovevano essersi mai incontrati, ma misteriosamente la fede era già sorta in lei. Non desidera qualcosa per sé, ma la pace per la figlia tormentata, e confida in Gesù, nel quale riconosce il Messia discendente di Davide. L'Evangelista non nasconde gli ostacoli che questa donna si trova a affrontare. I discepoli la vedono come una persona molesta e Gesù stesso resiste alle sue richieste. In effetti, il Maestro si era ritirato in quella regione e possiamo immaginare che, come altre volte, cercasse un luogo in disparte in cui pregare e formare i suoi. In quel momento, tuttavia, accade qualcosa di imprevisto. Meditando su questo, possiamo comprendere l'obbedienza di Gesù, che compie la sua missione lasciandosi colpire da ciò che vede e ascolta. Alla fine le dice: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Anche oggi la Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio e comunicare la pace di Cristo oltre i confini già tracciati. La sua missione è anticipata dalla grazia divina che opera nel segreto delle coscienze, così che in ogni incontro, persino in quelli che disturbano i nostri piani, occorre tendere l'orecchio, aprire gli occhi e aprire il cuore a ciò che Dio vuole dirci. Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione. Grazie alla sua fede impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto. Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Cari fratelli e sorelle, siamo Chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato.

0: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Ed ora do il mio benvenuto a tutti voi che vi siete radunati qui a Castel Gandolfo per l'Angelus Domenicale. Accolgo con affetto i pellegrini provenienti da vari paesi. Per salutare i polacchi, estendo la mia benedizione alle numerose partecipanti al tradizionale pellegrinaggio al santuario di Piekary Słońskie nell'Alta Slesia. E a tutti voi auguro una buona domenica.
1: La sentite la gioia dei fedeli davanti a Papa?

0: Leone, li sentite in sottofondo dopo la preghiera mariana dell'Angelus dal Palazzo Pontificio a Castel Gandolfo. Rieccoci in diretta con voi, ma siamo idealmente in Piazza della Libertà. Io sono con Don Carlo Abate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'Ufficio per la Famiglia. La catechesi di Papa Leone questa mattina si è soffermata sul brano del Vangelo di Matteo, racconta l'incontro tra Gesù e la donna cananea, una donna straniera che implora Gesù per la guarigione di sua figlia. Nonostante il silenzio iniziale, Gesù, colpito dalla sua umiltà e fiducia, loda la sua grande fede e guarisce la figlia. Papa Leone adesso è su un piccolo veicolo, passa nel varco al centro delle transenne dove si sono radunati i fedeli per dare il suo saluto diretto sotto questo sole brillante in questa piazza piena di luce e piena di colori. Ci sono tanti ombrelli aperti colorati per ripararsi dal sole e poi vediamo la bella fontana al centro della piazza, un luogo che racconta molte pagine di storia, soprattutto dei papi, e che in questo momento davvero vive una grande gioia, una grande vitalità, come dicevamo in apertura, per la presenza del Papa, che ha riportato la sensazione della vicinanza davvero della Chiesa e della sua presenza diretta fra i fedeli di questo luogo che, come lui stesso peraltro ha ricordato nei saluti, è pieno oramai anche di pellegrini, perché è destinazione di grande turismo in questo momento. Sta facendo il giro della piazza, saluta con il braccio teso quasi a veramente ad abbracciare i molti fedeli presenti. È una piazza molto raccolta, il giro è breve, non è lungo come quello che di solito fa in Piazza San Pietro, ma l'intensità è la medesima e sono tutti davvero, davvero molto, molto contenti. Il pensiero è andato a un capitolo importantissimo della cronaca internazionale in questo momento, e cioè la condizione che vivono i palestinesi non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, dove la violenza contro di loro è ancora davvero ad altissima intensità. Il Papa ha ricordato che sarebbe necessaria la soluzione a due stati fra Palestina e Israele e poi ha esortato alla fine delle violenze. Ha ricordato anche un evento molto bello e gioioso, e cioè i giochi del Mediterraneo a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Si tratta di una competizione multisportiva a cadenza quadriennale che coinvolge i paesi affacciati sul Mar Mediterraneo. In questo momento il Mediterraneo ha più che mai un significato davvero profondo, da Beirut a Tunisi, passando per Algeri, Napoli, Pescara, solo per ricordarne alcune di città che sono state protagoniste di questo evento. Dal 1951 a oggi, pensate, si sono svolte 19 edizioni ufficiali, con la 20ª edizione, che è proprio quella nel capoluogo pugliese, in questo 2026. La Puglia è stata molto presente, una prima volta a Bari, pensate, nel 1997. All'evento, vi ricordo, parteciperà con 4 atleti in gara Atletica Vaticana, l'associazione e polisportiva ufficiale della Santa Sede. Quindi il Papa è in Piazza della Libertà, dove affaccia, come abbiamo detto, il Palazzo Apostolico. La facciata fu opera dell'architetto Carlo Moderno, che ha ospitato i papi durante i soggiorni castellani, pensate, dal 1626. Oggi il palazzo e il suo giardino segreto sono aperti al pubblico e sono parte dei musei vaticani. E abbiamo anche la bellissima chiesa parrocchiale dedicata a San Tommaso da Villanova, che è opera del genio del Bernini. Papa Leone in questo momento si sta soffermando a salutare e a dare gesti di affetto ai più piccoli. Sono davvero piccoli quei bambini. Restando sulla piazza, pensate, lo dobbiamo far sentire il saluto. Questo è l'abbraccio di Castel Gandolfo a Papa Leone. E Don Carlo, il Papa ha esortato all'insegnamento dell'umiltà e della determinazione, come non arrendersi alle avversità quando una causa è giusta. Abbiamo 30 secondi.
1: Sicuramente ha citato questa Cananea, che è un grande esempio di fede, che comunque non si è arreso all'apparente rifiuto di Gesù, che certamente era pedagogico, perché Gesù la stava portando sicuramente ad essere una grande testimone. Significa essere ostinati e a credere contro ogni cosa, contro ogni avversità, anche quando ci sembra veramente che tutto sia finito, ma la fine non ha mai l'ultima parola con Cristo.
0: Do la linea un secondo alla regia e ci ritroviamo qui. E siamo di nuovo in diretta dallo studio 9 di Palazzo Pio, Radio Vaticana, Paola Simonetti con voi, Don Carlo con me. Allora, Don Carlo, possiamo continuare a commentare la catechesi di Papa Leone? È importante, perché dice: grazie alla fede di questa donna cananea impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto. Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi. Papa Leone torna su quello che gli è caro, cioè la situazione che c'è nel mondo.
1: Oltre alla Cisgiordania che lui ha nominato, è chiaro che noi ricordiamo anche l'Ucraina, ricordiamo tutti i paesi in cui a macchia di leopardo la guerra insiste, quelli che stanno nel Medio Oriente, quelli che stanno in Africa. Cioè, insomma, Papa Francesco a suo tempo parlava di una guerra mondiale che era
0: a pezzi
1: sotto questo punto di vista. Ritorno a una cosa che mi è piaciuta molto, che hai detto tu prima, sì. Sui due piccoli frammenti, quando parlavi della logistica di Castel Gandolfo, in realtà è una dimensione orizzontale, quella non verticale per forza di cose, con quella di Piazza San Pietro, per cui questo essere di Papa Leone alla stessa altezza di noi,
0: dei fedeli.
1: E mi è piaciuta molto questa cosa, perché è proprio una chiesa che si fa prossima, che si mette sullo stesso, cammina con noi, ecco, non cammina sotto questo punto.
0: E questa
1: punto
0: è
1: di vista.
0: Veramente la sensazione forte che si ha guardando le immagini.
1: Esatto.
0: Quando Papa Leone esce e cammina, si percepisce che lui stesso sente fortemente questa vicinanza, che probabilmente ha voluto tantissimo in questa estate.
1: Un altro piccolo frammento che non mi è sfuggito dal video, mi ha colpito tantissimo, c'era nelle immagini iniziali c'era una donna, una signora accanto a una suora, questa signora con il capo rasato, di una certa età ovviamente, e non ci voleva molto a capire che aveva la sua chemioterapia,
0: il suo problema di salute grave.
1: Esattamente, per cui era lì. E mi ha dato l'immagine di una donna, con quella cananea, che comunque ha un problema, ma era lì con il caldo, in piedi, perché non ci sono sedie, in piedi, chissà da quante ore che stava lì, ma non per semplice curiosità, perché nessuno di quelli, sono convinto, era lì per curiosità, ma era lì per fede. Questo frammento mi ha suscitato qualcosa di molto importante, ecco, un problema grave ed era lì, non per presentarlo al Papa, ma per dirlo a Gesù, attraverso
0: certo.
1: Il Papa, attraverso la sua fede, attraverso la sua preghiera. Questo è un frammento che mi andava di sottolineare, perché per me è stata una testimonianza importantissima.
0: Senti, a proposito del sentimento che serpeggia fra gli abitanti di Castel Gandolfo, proprio per la presenza così vicina, così prossima del pontefice, mi piacerebbe recuperare, diciamo un alert alla regia, il commento del parroco, proprio della parrocchia pontificia di Castel Gandolfo, San Tommaso da Villanova. Vorrei sentire che cosa dice un piccolo frammento di Don Thaddeus Rosmus.
2: Qui i castellani sono abituati a avere i papi in mezzo a loro. Sono 400 anni quest'anno da quando i papi presero questa decisione nel 1626 di venire qui a Castel Gandolfo, era il papa VIII. Quindi i castellani sono abituati, certamente che sono contenti. La presenza del papa porta la gioia, porta entusiasmo, tutto crea un clima veramente molto bello e crea anche questa situazione dell'entusiasmo, della condivisione, della gioia. storia.
3: Sperimentate anche un arrivo di turisti da Roma quando il Papa dice l'Angelus, per esempio, in Piazza della Libertà?
2: Sì, la presenza del Papa fa arrivare tante persone, anche i turisti da Roma, ma anche da altre parti dell'Italia. Io, per esempio, come parroco ricevo tante mail che chiedono la possibilità della partecipazione, oppure semplicemente chiedono le informazioni, come si svolgono le celebrazioni, come si potrebbe partecipare. Quindi questo già dimostra grande interesse che c'è dietro questo evento della presenza del Papa a Castel Gandolfo. È una calamite che attira veramente tante tante persone.
0: Era il parroco Don Tadeusz Rosmus della parrocchia pontificia San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo. Don Carlo, allora il parroco è contento, si sente che è contento anche lui della presenza del Papa, perché la vitalità che arriva dai fedeli inonda tutto il territorio.
1: Ma intanto non dimentichiamoci che il Papa è Pietro. Ecco, quindi lui svolge comunque, nella continuità della tradizione, svolge il ministero petrino, quindi lui è successore di Pietro, quindi è Pietro, è lui il Signore affidato alle chiavi del Regno dei Cieli, quindi è normale che, pur essendo sacerdote come me, pur essendo vescovo come altri, è sempre il Papa, quindi è chiaro che la sua presenza è galvanizzante, incoraggiante, un segno di testimonianza forte, una presenza veramente di Cristo, della pienezza di Cristo. Quindi per loro che lo possono godere così da vicino un po' più spesso è certamente una grande soddisfazione, una grande consolazione, un grande segno di speranza e di apertura, è ovvio.
0: Don Carlo, saranno molti i viaggi a cui si prepara Leone XIV? Ci saranno la visita pastorale a San Marino in Rimini, fra poco, il 22 agosto prossimo, poi il quinto viaggio apostolico, quello in Francia, dal 25 al 28 settembre, per citare, diciamo, quelli più prossimi. Che cosa lega, secondo te, queste mete negli intendimenti di Papa Leone?
1: Il bisogno di rifare e di rimettere al centro la persona attraverso un percorso dialogico, culturale, di integrazione di molte religiosità, di molte etnicità, soprattutto quello in Francia, perché lui andrà, credo, all'UNESCO, che è l'organismo proprio della NATO che si occupa di cultura, scienza ed educazione, e lì lui terrà un discorso importante, dove in una società come quella francese, che è fortemente laicizzata, almeno trovare dei punti d'incontro dove, attraverso il dialogo, la cultura, l'educazione, attraverso l'incontro fra persone, si possano almeno trovare dei valori sui quali fondare un percorso di relazione che la tecnologia, per quanto importante, non può soffocare.
0: Infatti è proprio questo quello che, diciamo, la sensazione che si ha vedendo il Papa in Piazza della Libertà, quanto sia davvero importante la presenza reale, perché ultimamente molte cose sono diventate virtuali nelle relazioni umane. Questo ci ricorda che la presenza è fondamentale per riprendere contatto con le cose che contano e anche con i sentimenti, con le emozioni.
1: Lui, nella fase finale del discorso che ha tenuto a Castel Gandolfo, ha usato un'espressione molto forte. Adesso mi ha detto: in un mondo tormentato, ha usato questa parola, il mondo è tormentato, ma non solo dalle guerre, da mille situazioni di ingiustizia, di diseguaglianza, di disparità, di troppe distanze, no? Tra noi. Ecco, allora la presenza della Chiesa significa proprio questa necessità, questo bisogno di non di far finta che il tormento non c'è, ma di riunirci fra di noi, di unire le nostre solitudini, di accorciare le distanze, perché comunque siamo esseri umani, siamo tutti sulla stessa barca, chi più chi meno, anzi purtroppo, per come stanno andando le cose, ci sono tante nazioni che sono più o meno che più sotto
0: questo
1: punto di
0: vista. Esatto, sono più penalizzate di altre.
1: Esattamente, quindi.
0: Senti, Don Carlo, c'è stato anche un altro messaggio che ho colto nella catechesi rispetto alla Chiesa e alla sua capacità di sorprendersi e di andare oltre quello che è già noto, quello che è già segnato. È un'esortazione.
1: È un invito a conoscere in alcuni casi, o a riconoscere Dio, Cristo, che comunque Cristo ci sorprende sempre, non è statico, noi stessi siamo in cammino evoluzione, la nostra vita è tutta una sorpresa. Diceva un noto filosofo che scrisse un libro, adesso non mi ricordo il nome, chiedo scusa, in francese, L'arte nuova di pensare, L'art nouveau de penser, inizia proprio così, che un uomo vissuto non è colui che ha fatto tutte le esperienze possibili e immaginabili in questo mondo, che conosce la vita in tutte le sue accezioni, ma un uomo vissuto è colui che, nonostante ha vissuto tutta la vita che ha conosciuto, ha ancora la capacità di meravigliarsi. Allora questo bisogno di sorprendersi, questo riscoprire la vita anche in un mondo tormentato, è una degli attributi importanti della Chiesa, che sono proprio di un Cristo che comunque ci sorprende sempre, non è mai scontato, non è mai, anzi, ci stimola a un rinnovamento, una crescita continua. Quindi questa capacità proprio di sapersi rinnovare costantemente, di conoscersi, di riconoscersi, ma soprattutto di meravigliarsi e di stupirsi.
0: Lo stupore che diventa, come dire, anche antidoto contro la disillusione, contro l'impotenza, come è un messaggio forte verso tutti noi a non lasciarci compromettere troppo da tutto quello che è la disperazione che vediamo nel mondo.
1: Significherebbe dare l'ultima parola al male, significherebbe che l'ultima parola c'è la morte, che l'ultima parola c'è quello che comunque ci tormenta. Invece non è così. Cristo ha vinto tutto questo, le sue parole, non abbiate paura, avrete molte tribolazioni, ma io ho vinto il mondo. Quindi credere in Lui significa comunque credere in questo rinnovamento, in questa speranza, che significa proprio credere in questo rinnovarsi costantemente, in questa capacità di stupirsi.
0: C'è una nostra ascoltatrice, Filomena, fedelissima, che al 335-1243-722 vede nel messaggio della catechesi di Papa Leone anche quell'esortazione a prendersi cura, come fa la donna cananea, per tutti coloro che ci sono accanto e che soffrono. È un messaggio forte, quello del, appunto, sapersi prendere cura, e noi esortiamo tutti davvero a fare il possibile, perché quando qualcuno poi non c'è più, quello che resta è quello che si è dato. Tempo scaduto per noi. Da Paola Simonetti, grazie anche oggi a Don Carlo Abate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'ufficio per la famiglia, che ci ha accompagnato fra parole e attività di Papa Leone. Grazie a Bruno Orti in regia e voi che siete rimasti all'ascolto fino alla fine. Chiudo la porta augurandovi un buon proseguimento di domenica con un brano che della natura umana, secondo me, racconta la bellezza, ricordandone quella profonda fragilità che forse oggi più che mai è da custodire. Rag & Bone Man con Human.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Previsioni ANAS di traffico per il weekend. Il fine settimana di Ferragosto è segnato dalla chiusura della gran parte delle attività economiche del paese, ma anche dalle ultime partenze e dai primi rientri. Traffico da Bollino Rosso, venerdì pomeriggio 14 agosto, mattina di sabato 15 agosto e per l'intera giornata di domenica 16 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti, venerdì 14 agosto dalle 16 alle 22, sabato 15 agosto e domenica 16 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 16 agosto prevediamo oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Come ha sottolineato l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme, l'invito è quello di pianificare con calma i propri spostamenti per vivere un Ferragosto sereno e sicuro. Ricordiamo che a partire dal 4 agosto sono in funzione, in accordo e in collaborazione con la Polizia Stradale, i nuovi sistemi di tutor per il controllo della velocità Vergilius Plus su 36 tratte stradali gestite da ANAS. Per informazioni stradeanas.it sezione viabilità. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale: quando sei alla guida tutto può aspettare, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e buon Ferragosto a tutti. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Sette giorni sulla Costa del Sol, in un resort che sembrava perfetto. Sette parole per raccontare un'indagine, una comunità e il prezzo nascosto di una vitalità che non era mai stata davvero spontanea. Oggi sveleremo tutto come ogni domenica. Grazie.

0: libro segreto di questa settimana è Cocaine Nights di J.G. Ballard, pubblicato nel 1996. Ballard nacque a Shanghai nel 1930 da genitori britannici e durante la Seconda Guerra Mondiale trascorse circa 2 anni in un campo di internamento giapponese, un'esperienza che sarebbe poi diventata la base del suo romanzo più celebre, Empire of the Sun. Tornato in Inghilterra nel 1946, studiò medicina a Cambridge e prestò servizio come pilota nella Royal Air Force prima di dedicarsi interamente alla scrittura, diventando uno degli autori britannici più originali e visionari del secondo Novecento, capace di raccontare, come pochi altri, il lato oscuro e inquietante del benessere, della sicurezza, della vita apparentemente perfetta delle società occidentali contemporanee. Cocaine Nights, ambientato in un resort di lusso sulla costa spagnola, è una delle sue opere più lucide su un tema che ha attraversato tutta la sua narrativa. La civiltà, la comodità, la sicurezza possono paradossalmente generare più violenza della povertà o del disordine, perché tolgono agli esseri umani ogni stimolo, ogni rischio, ogni ragione per sentirsi vivi. La comunità di Estrella de Mar, apparentemente idilliaca, si rivela un esperimento sociale costruito su una menzogna di fondo, un'energia collettiva fabbricata artificialmente attraverso il crimine e il pericolo. 7 parole abbiamo visto in questa settimana: vacanza, sospetto, illusione, manipolazione, trasgressione, complicità. La parola che forse più di tutte le tiene assieme è appunto illusione. Non quella innocua dei sogni a occhi aperti, ma quella più sottile e pericolosa di una comunità intera che scambia un'energia artificialmente costruita per vita vera e che, pur di continuare a sentirsi viva, è disposta a chiudere gli occhi su quello che quella vitalità costa davvero. Da lunedì si ricomincia un libro nuovo, un'altra estate, un altro mondo. Tenetevi pronti perché Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, attraverserà assieme a voi tutta questa estate 2026. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani per un altro frammento di una nuova storia.
1: Piccole grandi parole, pagine d'estate.
2: Radio Nuova in Blu.

nuova estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra

0: e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
1: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
5: Rimater Lazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
6: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
5: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rimater Lazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rimaterlazzi.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da diversi giorni un nuovo romanzo di Luigi Malerba intitolato Itaca per sempre. Abbiamo condiviso insieme nei giorni scorsi anche diverse curiosità letterarie dalla biografia di Luigi Malerba. Per non ripetere sempre le stesse note, andiamo a sottolineare gli anni che hanno seguito gli 80. Lui ha iniziato con le pubblicazioni di romanzi intorno agli anni 60, ha pubblicato per Bompiani, per Einaudi, per la cooperativa di scrittori che lui stesso aveva fondato. Dopo 10 anni di collaborazione al Corriere della Sera, Malerba passa a scrivere per la Repubblica, nel periodo in cui Rosellina Balbi è responsabile della pagina culturale. Nell'84 viene trasmesso I cani di Gerusalemme, film per la TV scritto insieme al regista Fabio Carpi, che si aggiudica il concorso per la sezione TV Movies al Festival di Locarno. Presso Einaudi escono le Storiette Tascabili, un nuovo volume di favole con illustrazioni di Adriano Zannino. Nel 1986 l'editore Garzanti pubblica Il pianeta azzurro, che gli vale il premio Mondello nel 1987. Romanzo a proposito del quale Malerba dichiara: «Io non parlo di politica, bensì degli uomini della politica, dell'odio che alcuni di loro possono suscitare. Gli uomini politici che si alternano al governo mi fanno pensare ai sacerdoti dell'antica Roma che offrivano agli dèi bovini e suini selezionati. Il popolo avrebbe dovuto godere del favore degli dèi che annusavano dall'alto il profumo delle carni abbrustolite, mentre i sacerdoti banchettavano allegramente dietro agli altari con le carni dei sacrifici. I nostri uomini politici sono diventati una casta sacerdotale, separata dalla società, che agisce nell'interesse proprio o, nei casi migliori, del partito in cui militano. Ma la popolazione ha cominciato a rendersi conto della truffa e la democrazia vacilla. Non si può trascurare un argomento di tanta importanza. Naturalmente questo non impedisce che si continuino a scrivere romanzi sulla crisi coniugale o sui ricordi di infanzia. Io non li scrivo e non li leggo. Nel febbraio del 1990 Malerba pubblica per Mondadori Il fuoco greco, che gli vale i premi Flaiano e Carpi. Una fantasia, un romanzo fondato sulla verità storica, in cui il bizantinismo non è soltanto l'espressione di una particolare civiltà storica, di un atteggiamento verso la vita, ma sintomo di quell'organizzazione burocratica che non risolve i problemi, creando un febbrile stato di autodistruzione. Nel giugno del 1992 Malerba si aggiudica il premio Viareggio con Le pietre volanti, edito da Rizzoli, un libro in parte ispirato alla figura del pittore scenografo visionario e surrealista Fabrizio Clerici. Con Le maschere nel 1995, romanzo erudito dedicato allo scontro fra due cardinali sullo sfondo della Roma cinquecentesca di Papa Adriano VI, viene insignito dai premi Comisso e Palmi. La raccolta di saggi e interventi riuniti sotto il titolo Che vergogna scrivere del 96 precede di un anno la pubblicazione per Mondadori di Itaca per sempre, che è stato pubblicato nel 97, dove l'autore rilegge in chiave introspettiva e psicologica il ritorno di Ulisse in patria. E così si esprime Malerba: non ho voluto correggere l'Odissea, ma raccontare ciò che Omero tace di proposito e con malizia su Ulisse e Penelope.
Per esempio, il fatto che Ulisse si travestì da folle per non andare in guerra e fu smascherato da Palamede, il saggio noto per aver introdotto la lettera Y nell'alfabeto, di cui poi Ulisse si vendicò facendolo lapidare sotto le mura di Troia, e il povero Filottete abbandonato su un'isola deserta con una gamba in cancrena, e il suicidio di Aiace provocato in modo truffaldino dalle armi di Achille. L'Ulisse di Omero è reticente, il che avvalora la tesi che sia lui il vero autore del racconto che lo riguarda. La passività di Penelope poi non è credibile e inaugura la tradizione misogina dell'antica Grecia. Ricordiamoci che nel racconto di Omero Ulisse viene riconosciuto dal vecchio cane Argo e non da Penelope. Direi che a questo punto possiamo riprendere la nostra storia, che in parte ci è già spiegata e introdotta da questa citazione di Luigi Malerba, estrapolata da un'intervista che venne pubblicata sulla Repubblica nel marzo del 97 a cura di Paolo Mauri. Riprendiamo la nostra lettura da Ulisse.

è il primo candidato che dovrebbe sostituirmi nel suo letto. Non si riesce a capire dalle sue parole se è stato scelto dai proci o da lei. Si direbbe che non creda affatto nel mio prossimo ritorno, ma ha promesso per me doni e ospitalità quando glielo ho annunciato. Pare che abbia ormai accettato la presenza dei proci come un fenomeno ineluttabile, ma si lamenta perché consumano le sue provviste e i suoi armenti. Allora è solo un problema di pecore, di buoi e di vino? Non mi pare che faccia progetti per un futuro con Ulisse, e forse pensa che anche se tornassi non avrei la forza di sconfiggere quella schiera di giovani agguerriti e violenti, ben decisi a mantenere i loro privilegi. Aiutatemi, dei dell'Olimpo, a capire la mia sposa. Perché ridete? Che cosa c'è da ridere? Come mai Penelope si è inquietata quando ha scoperto che Telemaco aveva nascosto le armi dai proci? Quali doppiezze, quanta confusione si nascondono nel suo animo. A questo punto non so più se il sogno delle oche e dell'aquila esprima un timore o un desiderio. Navigo al buio in acque ignote e i venti mi portano ora in una direzione e ora in un'altra, e rendono sempre più difficile il mio rapporto con Penelope. Ogni sua parola, ogni suo gesto lascia un segno ambiguo nella mia memoria. Mi sono difeso dall'acqua e dal fuoco, dal ferro e dagli altri metalli, dalle pietre, dalla terra, dalle malattie, dai quadrupedi e dai mostri con un occhio solo, dagli uccelli, dalle sirene e dall'invidia degli dèi. Ma non so come difendermi da Penelope. Povero Ulisse, sei destreggiato senza mai perderti d'animo anche nelle più difficili emergenze della guerra, e hai saputo evitare le infinite trappole che gli dèi hanno disseminato sulla tua strada, e ora guardi come se fosse un fantasma sfuggente la tua sposa, che pure sta lì seduta di fronte a te e ti basterebbe allungare la mano per toccarla. Telemaco vorrebbe condurmi a fare una visita al vecchio padre Laerte nella sua casa fuori dalla città. Che ingenua proposta. La visita al vecchio padre rivelerebbe a tutti la mia presenza e metterebbe in allarme i proci proprio ora che tutte le stanze della reggia sono attraversate dai lampi che annunciano la bufera. Le ancelle si azzuffano fra di loro e strillano per occasioni futili, come animali che hanno fiutato un pericolo incombente. Un cuoco ha accoltellato un garzone durante una lite, e una colonna di formiche ha invaso l'arca dove si conserva il miele. E pare che una serpe sia entrata nelle cucine, e un'altra l'hanno trovata appesa ai capezzoli pieni di latte di una vacca. Ho aspettato tanti anni, e aspetterò ancora qualche giorno prima di incontrare il mio vecchio padre. Da quando i proci mi hanno visto atterrare con un solo colpo ben assestato il prepotente Iro, non si saranno preoccupati di avere fra i piedi un pericoloso energumeno? Per di più, sono arrivato nella reggia portato da Telemaco, il quale ha imposto la mia presenza nonostante i loro dileggi. Mi ha versato il vino con le sue mani come un ospite di riguardo. Ogni volta che li vedo parlare fra loro, aguzzo le orecchie per capire se sono io l'oggetto dei loro discorsi. Ma nulla ho scoperto che mi possa illuminare sui loro pensieri. Forse gli unici pensieri che occupano le menti ottuse dei proci sono arrostire le carni che portano ogni giorno i mandriani, bere il vino delle mie grotte e poi amoreggiare con le ancelle durante la notte e aspettare che Penelope si arrenda. Sono talmente abituato a vivere esposto a tutti i venti sotto il cielo aperto che dopo un po' che sto dentro la casa mi sento soffocare e desidero di uscire e respirare l'aria corrente e a muovere le braccia e le gambe. Quando sono uscito sulla soglia e mi sono trovato vicino a Iro, ormai rassegnato a fare il guardiano per impedire che i cani randagi entrino nella reggia, il mendicante mi ha guardato con curiosità. «Ma tu chi sei? Da dove vieni?
E che cosa nascondi? Stai calmo dentro la tua pelle, gli ho risposto. Ma le sue domande mi hanno preoccupato. So per esperienza, una esperienza per la verità che si limita agli stracci che indosso, che i mendicanti, anche i più stupidi e arroganti come Iro, hanno l'occhio aguzzo e vedono sempre qualcosa al di là delle apparenze. Non vorrei che mi avesse riconosciuto e che gettasse l'allarme fra i proci. Ormai ho adeguato i miei comportamenti agli stracci che indosso e perciò gli ho sputato sui piedi e sono rientrato subito senza guardarlo in faccia. Penelope si è mostrata nel salone soltanto nella tarda mattinata, con le spalle coperte da un manto di lana ricamato con fili d'oro e una collana di lapislazzuli intorno al collo. Chissà se questo manto e questa collana sono dono dei proci. Certamente non li aveva quando sono partito per la guerra di Troia. Per il momento mi sono limitato a esprimere la mia ammirazione per la nobiltà dei suoi abiti e per la bellezza della collana di lapislazzuli che brillava per le pagliuzze d'oro dentro l'azzurro intenso delle pietre. Penelope mi ha ringraziato con un sorriso. Ma quando le ho domandato se per caso a Itaca ci fossero cave di lapislazzuli, si è guardata bene dal dirmi da dove veniva quella collana. Così ha confermato il mio sospetto che l'abbia avuta in dono da uno dei proci. Sarà lui, Antino. Penelope recita la parte della regina. D'accordo, è lei la regina. Ma non la ricordavo così severa e reticente, così rigida. Ha detto per prima cosa qualche parola di circostanza sulla siccità che sta rovinando le colture e ha inaridito i pascoli. La siccità e il sole forte faranno buono e forte il vino, ho detto. Sono contenta per i vignaioli, ha risposto, anche se io non amo il vino. Si è detta preoccupata per le strade dissestate, per il forno del pane che è insufficiente, e mi ha parlato della necessità di scavare una nuova cisterna per aumentare la riserva d'acqua. La palestra è abbandonata e vi si svolgono solo le orge dionisiache. Dunque Penelope si occupa di agricoltura e dei problemi della città. Forse ha voluto farmi capire che si prende cura dei suoi sudditi affinché io ne parli quando mi rimetterò in viaggio per il mondo, come lei crede. Poi si è ritirata di nuovo nelle sue stanze e ha chiamato Telemaco, con il quale è rimasta a lungo. È la prima volta da quando sono arrivato che ho osservato Penelope da vicino alla luce del giorno. È bellissima. Ha conservato tutta la sua freschezza, i lunghi capelli neri, gli occhi azzurri come il mare. Mi sembrava una donna così fragile tanti anni fa, quando sono partito da Itaca, e immaginavo che avrebbe sofferto molto per la mia assenza. Ma ora la ritrovo fortificata nell'animo, sicura di sé e impegnata nel governo dell'isola. Ho parlato molte volte di lei con i miei compagni, ma parlavo di un'altra donna. Ho lasciato una giovane sposa morbida e premurosa e ho ritrovato una donna severa, piena di misteri, forse ancora più seducente di prima, ma diversa, molto diversa. Mi domando, quella collana di lapislazzuli e quel manto dorato che non conosco, da dove vengono? In tutti questi anni Penelope non sarà rimasta sempre alla finestra ad ascoltare il canto degli uccelli o a guardare lo spettacolo del tramonto. È così cambiata, in meglio o in peggio? Ogni tanto mi dimentico di essere Ulisse e mi sento anch'io un estraneo in questa casa, vicino a questa donna. Ma il pensiero fisso di Antino non mi dà pace. È più giovane di me, forse anche di lei. È forte e ardito. Con tutti i rischi avrei preferito che Penelope mi avesse riconosciuto. Segretamente lo speravo. Invece niente.
Mi tratta con la gentilezza un po' distaccata che si può concedere a un povero vagabondo e ha per me quei piccoli gesti protettivi che di solito si hanno per i vecchi. Sarà il travestimento che l'ha ingannata o sono veramente invecchiato così tanto? E perché non mi guarda mai negli occhi? Sono convinto che Euriclea mi ha riconosciuto anche prima di mettere le mani sulla cicatrice, mentre per Penelope sono soltanto un povero vagabondo che merita qualche attenzione perché è stato compagno di Ulisse sotto le mura di Troia. Tutto ciò mi rattrista fino alle lacrime, maledette lacrime. Telemaco è sceso prima del tramonto e mi ha comunicato una decisione di Penelope che ho trovato stupefacente. Gli ha confidato che vorrebbe indire una gara fra i proci. Si tratta di un gioco che io proponevo a tutti i principi dell'isola e dei paesi vicini una volta ogni anno. Venivano piantate nel salone 12 scuri perfettamente allineate e la scommessa consisteva nel far passare una freccia lanciata con il mio arco attraverso i 12 anelli delle scuri. Ma la vera difficoltà non era questa. Per molti anni solo io riuscivo a tendere il mio arco possente e a fare passare la freccia attraverso tutti i 12 anelli. Ora Penelope mette in palio se stessa. Ha deciso che sposerà fra i proci il vincitore della gara. Sono rimasto sconvolto da questa proposta di Penelope. Prima di tutto perché significa che intende porre fine all'attesa dei proci. Penelope sa bene che questa gara per anni è stata vinta da Ulisse e che nessuno mai è riuscito a tendere il suo arco. Ma sa anche che l'unico possibile vincitore è Antino, il primo e il più forte fra i suoi pretendenti. O forse spera che nessuno vinca la gara e che il matrimonio venga ancora rimandato. La proposta della gara coincide con la decisione mia e di Telemaco di nascondere le armi dei proci. Questo potrebbe significare che Penelope vuole approfittare di questo disarmo perché sa che da questa gara possono nascere contese mortali fra i proci. O per caso, mi domando, ha saputo dalla vecchia nutrice che Ulisse si trova qui nella reggia e spera che partecipi alla gara? No, non posso credere che Euriclea sia venuta meno a una promessa fatta al suo re. È chiaro inoltre che il sogno delle oche e dell'aquila prefigura proprio la strage dei proci che ho progettato insieme a Telemaco. Un desiderio? Una fantasia? Una coincidenza? A meno che il sogno non sia una invenzione di Penelope per esprimere una sua speranza. Ma lo ha raccontato anche ai proci? Sembra che gli eventi siano improvvisamente impazziti e che il dispettoso Dioniso abbia preso il comando dell'isola. Dopo un sonno agitato più del mare tra Scilla e Cariddi, mi sono svegliato con gli occhi gonfi e la bocca amara. Ho portato fuori all'aria aperta la pelle di bue e ho disposto con cura su uno sgabello le pelli di pecora e il mantello di lana del mio giaciglio. Ho rassicurato Telemaco che la vecchia Euriclea mi aveva procurato un sonno felice. Perché turbarlo con il racconto delle mie ansie notturne? Davanti alla reggia intanto i garzoni spaccavano la legna, mentre le ancelle riaccendevano il fuoco nel vasto camino e altre ancelle passavano la scopa sul pavimento dove erano sparsi i resti del giorno prima. È arrivato di buon'ora anche il turpe Melanzio dalle campagne e ha legato sotto il portico 4 giovani capre destinate ai banchetti dei proci. Avrei voluto dirgli di lavarsi nell'acqua del mare perché puzzava di capra in modo disgustoso. Ma ancora una volta ho trattenuto l'ira che infiammava il mio cuore. È venuto poi alla reggia anche il buon Filezio, allevatore di buoi, portando con sé una vacca per il macello e si intrattenne con il porcaio Eumeo, numerando con lui le bestie divorate dai proci. Volentieri si sarebbero ribellati allo scempio, ma sapevano che solo tenendo la bocca cucita potevano evitare le persecuzioni,
perché il capraio Melanzio riferiva ogni parola loro. E aveva in odio Melanzio perché temeva che lo ostacolassero nella raccolta dei corni delle bestie macellate che vendeva con profitto ai mercanti fenici. Intanto Anfinomo, il più vorace fra tutti i proci, ordinava al servile pessimo Melanzio di sgozzare le capre e gli animali portati dai mandriani per apprestare un altro banchetto. Il fuoco crepitava nel camino e ben presto gli spiedi sfrigolanti di grasso furono fatti girare da due ancelle, mentre i dispensieri, man mano che erano brustolite, allestivano le carni sui cesti da portare sul tavolo dove già avevano preso posto i proci. Altre ancelle mescevano il vino in capaci coppe d'argento e sgambettavano dall'uno e dall'altro mettendosi in mostra senza pudore. E qui ci fermiamo per oggi. Abbiamo ancora una piccola parte di questo capitolo, di questo monologo di Ulisse, dove viene raccontato cosa accade durante questo banchetto che si è giusto ora avviato mentre stavamo leggendo. Sarà la prima cosa che condivideremo domani quando ci ritroveremo per continuare la lettura di Itaca per sempre di Luigi Malerba. Grazie per essere stati con me anche oggi. Un abbraccio dalla vostra Morena. Ciao.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

e Stevie Wonder insieme nel 1982, per questo che non è stato l'unico singolo che hanno realizzato insieme. Oggi ad aprire qui Ora Musica, dove c'è un classico prima della novità al primo ascolto. Quella di oggi, di novità al primo ascolto, si intitola Mi Amor.

0: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano a Pescara. 6 su 6 è il singolo di Piuma, ve l'ho presentato la scorsa settimana. Oggi andiamo a fare una chiacchierata con lui in quella di Pescara. Ciao, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie Riccardo, grazie mille.
0: Allora, 6 su 6, raccontaci un po' questo brano.
1: Sì, allora, 6 su 6 è un brano che è nato da un'esigenza specifica, cioè quella di raccontare un po' il disagio che provano i miei coetanei. Io faccio parte della Gen Z, sono del 2006.
0: Sì, 20
1: quindi
0: anni.
1: esattamente. Quindi appunto volevo raccontare un po' cosa si prova ad avere tutta questa pressione di essere sempre perfetti, di anche appunto con l'avvento dei social negli ultimi anni. E quindi volevo, diciamo, un attimo normalizzare anche l'esagerazione, anche, come dico nella canzone, l'alzare un po' troppo il gomito, che è una cosa che succede a tutti e per molti è un metodo di svago, diciamo, da appunto quest'ansia sociale che si crea tra la scuola, il lavoro, l'università, gli amici, le aspettative, tutte queste cose qua.
0: Senti, visto che siamo nel sociale in questo senso, no? Io da iper boomer ti faccio questa domanda, tu a 20 anni puoi rispondermi.
1: Certo.
0: Si dice molto che però le nuovissime generazioni, perché generazione Z abbraccia già anche quelli che hanno più anni di te, no? Ma i nuovi, sì, i nuovi giovanissimi hanno però una presa di coscienza sulle cose che stai dicendo tu e cose come trasgressione, tante cose delle quali comunque si indica sempre il giovane, si punta il dito, stanno cambiando un po' gli atteggiamenti nei confronti di queste cose. Confermi?
1: Sì, confermo. Io noto che si sta avendo una maggiore consapevolezza anche da parte dei giovanissimi. Io ho una sorella piccola che è del 2013, quindi comunque molto vicina alla generazione successiva alla mia, e noto che hanno già un modo di vedere i social molto differente da quello che è il mio. Nel senso che noi della Gen Z, quindi da me a un pochettino più grandi, si tende ormai ad averne un bisogno.
0: Sì.
1: Perché appunto tutto l'insieme di ciò che succede, cioè, diventa un modo per comunicare anche con le persone. Invece noto che ad esempio mia sorella sta riscoprendo il bello del giocare, il bello dello scendere sotto il garage e giocare col pallone.
0: È molto interessante, è molto interessante quello che dici, perché siccome questi social sono sul banco degli imputati, no? Ma se, finché si lasciano lì, se invece ci sono già delle reazioni, è promettente, sì, come cosa, insomma, no?
1: Sì, esattamente. Io noto che magari con me, quindi con la mia età, tutti i miei coetanei, è stato un vento di freschezza da cui noi siamo stati travolti. Invece per persone un pochettino più piccole, quindi dai 10 ai 14-15 anni, noto che è già una cosa interiorizzata nella loro
0: identità.
1: È come
0: se ci fosse già una saturazione.
1: Esatto, è già una cosa in più. È come dire, sì, il gioco del calcio, quando 40 anni fa tutti giocavano a calcio. Perché? Perché era la freschezza, era il bello del giocare a calcio. E poi piano piano la cosa è andata a scemare. Ecco, secondo me colpevolizzare i social per tutto ciò che stanno portando sicuramente sono uno strumento molto e anche troppo potente. Però noto che c'è una grande consapevolezza, soprattutto da parte dei giovanissimi.
0: È interessante, però adesso noi, perché alla fine poi ci si adegua, no? E allora, per trovare Piuma attraverso i social, dove dobbiamo andare per chi ci ascolta?
1: Certo, allora mi si trova principalmente su Instagram e su TikTok con il nome Piuma Music Official. Diciamo che posto qualche video di altre canzoni, ci sono vari post sul mio nuovo inedito e ne arriveranno tanti altri per tutte le novità che ci saranno anche durante quest'anno.
0: Benissimo, ti seguiremo, adesso andiamo subito ad ascoltarti. 6 su 6, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te e buon ascolto.
2: Ora so che tu crollerai.

0: ora musica.
1: Inizio prima parte.
2: La meteo sul giornale, che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: lontana e noi si resta qua.
1: Novità al primo ascolto qui a Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo entrati nell'ultima parte della puntata di oggi, ancora un paio di cose da condividere con voi, ad esempio questo brano ad alta rotazione che è il singolo di Francesca De Bonis,

trasmessi della settimana qui a Ora Musica con questo singolo che si intitola Tutte a me, ascoltata nella parte finale della puntata di oggi. Ultima segnalazione che ho da farvi per Alberto Scerbo, anche lui ha un singolo e qui cambiamo completamente genere, si intitola Brilla il sole.

0: Brilla il sole, la canzone di Alberto Scerbo, oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
7: Jazz Train. Jazz Train.

Un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente qui in radio con Jazz Train. Cominciamo questa volta con un musicista russo, si chiama Valery Stepanov, polistrumentista, ottimo tastierista. Lo ascoltiamo in apertura con la sua band e un brano dal titolo Believe in Yourself, Valery Stepanov Project.

E questa è una produzione di un paio di anni fa, 2023, per il tastierista e produttore Valery Stepanov, con questo Believe in Yourself, ospiti fra l'altro al sassofono il leggendario sassofonista americano Eric Marienthal con il batterista Steven Williams. Valery Stepanov, Fusion Project, in apertura di trasmissione, e il nostro suono adesso propone all'ascolto una cantante olandese validissima, secondo me, si chiama Trinity Osterhuis. L'ascoltiamo con un suo omaggio a Bart Bacharach, che è un brano come The Look of Love. Trinity Osterhuis dal vivo.

Una canzone di fine anni 60, quella composta da Burt Bacharach, The Look of Love, questa volta con la reinterpretazione di una cantante olandese, brevissima secondo me, si chiama Trentje Oosterhuis, con tanto di orchestra dal vivo, The Look of Love. Musica italiana con un bassista e autore molto creativo e fantasioso, si chiama Glauco Borrelli, lo ascoltiamo con una sua cosa di qualche tempo fa, come Quattro donne in cortile. Glauco Borrelli.

l'altissima classe di una cantante bluegrass americana, 34enne di Austin, Texas, si chiama Saraya Roche. L'ascolto era un estratto da un album del 2011 come Follow Me Down, una dedica in questo caso a Bob Dylan, con questa Ring Them Bells per Saraya Roche.

Su Justin siamo giunti a circa mezz'ora dal nostro inizio, come sempre settimanalmente qui in radio. Ancora un buon ascolto, ben ritrovati da parte di Francesco Sciarretta. Loro erano Moite, una street band tedesca di 11 elementi che hanno eseguito un brano appunto per strada come questa You and Me per Moite. Una parentesi italiana ancora adesso con un musicista e cantante di Napoli, si chiama Salvatore Ferraro, che esegue un omaggio a un altro grande autore partenopeo come Edoardo De Crescenzo. Il brano in questione che ascoltiamo è Sarà Così, Salvatore Ferraro.

0: una bellissima versione per pianoforte e voce con Josué Salzillo al pianoforte e l'interpretazione sentitissima di Salvatore Ferraro di Sarà Così, brano del 1990 scritto da Edoardo De Crescenzo. Fra qualche istante il solito appuntamento con l'album e gli artisti della settimana. Questa volta incontriamo due musicisti che affondano la loro musica nella tradizione folk bulgara. Sono Nicolae Pief, chitarrista, e la cantante Neli Andreeva.
1: A Piediripa di Macerata, Finice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Finice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: No, è mio! È mamma, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Il CD della settimana.
8: Jazz Train.

Album e artisti della settimana. Questa settimana abbiamo scelto un duo folk di musicisti bulgari, Nelly Andreeva, cantante Nicolae Pief, grande chitarrista. Questo è un estratto da un album come Just Prasta del 2018. Nelly Andreeva, Nicolae Pief, artisti e CD jazz della settimana su Just Train.

0: siete all'ascolto del Jazz di Just Train. Siamo giunti a quasi 20 minuti dal termine del nostro giro in musica, come al solito settimanalmente alla radio. Ancora un buon ascolto da parte mia, Francesco Sciarretta. Questa era la musica Tamil dall'India, di un produttore musicista molto affermato anche oltre i confini indiani. Si chiama Lakrakraman e lo abbiamo ascoltato con questa produzione spesso realizzata per il cinema indiano tamil.
1: Tutta la vita con questo orribile rumore, su e giù nel mezzo delle scale,

0: grazie.
1: Ciao, sono Maurizio e anch'io ascolto Jet Train.

La musica di Lucio Dalla con la voce di una cantante bravissima, sensibile e passionale, si chiama Elsa Baldini, con il suo quartetto in un recente live dalle parti di Roma, ed era un classico ormai del grande Lucio, come Tutta la vita dal vivo. E così Jazz Train si avvia alla conclusione con un omaggio al bebop, il jazz fra gli anni 50 e 60, e incontriamo tre musicisti colossi del jazz del tempo come Dizzy Gillespie alla tromba, Sonny Stitt al sassofono, lo stesso Stan Getz al sax, con il pianoforte di John Lewis, la chitarra di Herb Ellis, basso di Ray Brown, con la batteria di Stan Levy. Siamo negli anni 50 e così chiudiamo il percorso sonoro su Jazz Train quest'oggi. Da parte mia, come sempre, continuate a essere sintonizzati alla radio cercando buona musica, ce n'è diversa in giro, basta scegliere con pazienza e con cura. Vi aspetto come sempre fra 7 giorni qui in radio, stessi battiti e stessa frequenza. Dizzy Gillespie, Stan Getz e Sonny Stitt in

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Previsioni ANAS di traffico per il weekend. Il fine settimana di Ferragosto è segnato dalla chiusura della gran parte delle attività economiche del paese, ma anche dalle ultime partenze e dai primi rientri. Traffico da Bollino Rosso, venerdì pomeriggio 14 agosto, mattina di sabato 15 agosto e per l'intera giornata di domenica 16 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti, venerdì 14 agosto dalle 16 alle 22, sabato 15 agosto e domenica 16 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 16 agosto prevediamo oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Come ha sottolineato l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme, l'invito è quello di pianificare con calma i propri spostamenti per vivere un Ferragosto sereno e sicuro. Ricordiamo che a partire dal 4 agosto sono in funzione, in accordo e in collaborazione con la Polizia Stradale, i nuovi sistemi di tutor per il controllo della velocità Vergilius Plus su 36 tratte stradali gestite da ANAS. Per informazioni stradeanas.it sezione viabilità. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale: quando sei alla guida tutto può aspettare, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e buon Ferragosto a tutti. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ed è questa l'estate di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un saluto da Daniele Dalmuto, anche oggi pronto a farvi conoscere il miglior mercato indipendente. Siamo nel nostro studio, chiusi dentro, grazie al cielo, al freschino, con il climatizzatore funzionante, e proprio così, onde evitare questi pesantissimi, queste botte di calore che sinceramente a me personalmente stanno un pochino devastando. Ho voglia di andare al mare, in piscina, insomma, ho voglia di rinfrescarmi, però comunque ho anche voglia di presentarvi

Ed incominciamo con Antonio Summa, il suo nuovissimo singolo, l'ultima uscita, Flashback, segna il ritorno dell'artista come frontman tra energia funk e memoria positiva.

La nuova versione del singolo dell'artista messinese Vicentino d'adozione, dedicata alla notte, ai lidi e all'energia dell'estate 2026. Lui è D'Agostino con Estate Italiana.

Brigitte Circo, cantautrice italiana, autrice di melodie e testo delle proprie canzoni, di genere pop rock. Demodè, terzo singolo estratto dal nuovo EP Circo Stanze.

0: Sera è una cantatrice sarda, classe 2002, che unisce sonorità urban e pop sperimentale, distinguendosi per una scrittura autentica e un timbro vocale personale. Dopo aver studiato canto e pianoforte sin da bambina, si trasferisce a Milano, dove si specializza in composizione popular presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbato. Ad on air con il singolo Drama Love.
1: Ho cinque peccati.

Dylan Phoenix, nome d'arte di Alessandro Vezzoni, nasce a Pietrasanta nel 78 nella provincia di Lucca. È autore, compositore, produttore, polistrumentista. La carriera musicale incomincia nel 1995 militando in gruppi e band gothic metal e dark wave. Ha imparato a suonare molti strumenti musicali nel sostituire gli elementi delle band quando un elemento mancava. Arriva Don Air con il suo brano Ombre.

vincitore ai Dance Music Award come miglior DJ producer dance italiano per 2 anni consecutivi. Dopo il grande successo riscontrato con la sua Emborracciado, arriva puntuale per la stagione estiva 2026 il follow up Offline su Network International, nuovo singolo di Joe Bertè interpretato dal cantante cubano Dago H. Offline.

no mind. I want to be offline. No stress, no mind.

Luciano Rock, la mia generazione. Negli anni 80, adolescente, studia privatamente chitarra classica, poi intraprende un percorso autodidatta di chitarra acustica e voce. Inizia a scrivere canzoni dall'età di 16 anni, testi e accordi.

brutte abitudini, il secondo estratto dell'album di inediti Mala Milano in uscita in fisico e in digitale. L'album è stato presentato per la prima volta live ai Magazzini Generali di Milano. I Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo.

0: vorrei ritornare.
1: E chiudiamo con Roberto Colanero, cantautore di 43 anni, diverse produzioni all'attivo, due volte alle selezioni di Sanremo, aperture e spettacoli degli Oro, Eugenio Finardi, Francesca Lotta e Marco Ferradini. Torna ad On Air con La Danza de Amor.

0: Ma l'altra
1: problema,
0: cosa,
1: Barbara, scusami che io intanto, e poi parliamo di dolci, io sono un goloso, il problema è che non c'è solo il pasticciotto, però ovviamente le altre chicche ce le dici, ovviamente quando si va lì bisogna mettere in conto che magari si può prendere qualche chiletto, viste queste eccezionali prelibatezze di cui ci stai parlando.
0: Assolutamente sì, diciamo per compensare poi sarà necessario anche camminare un pochino di più, andare anche magari nel, come dire, nei paesi limitrofi dove è possibile vedere anche quindi altre bellezze legate sempre alla città e alla cultura del luogo, quindi trovare anche altri modi per smaltire. Ma come sappiamo la parte enogastronomica è forse uno dei primi attrattori di un viaggio, e comunque sia non c'è viaggio se non ci si siede a tavola in qualche sua forma. Come dicevi tu, Antonio, effettivamente non c'è solo il pasticciotto, che però tengo anche a dare un'altra tips per gli ascoltatori, per i telespettatori: è possibile fare dei workshop di pasticciotto, ossia incontrare dei pasticceri e chiedere una sessione anche individuale o di piccoli gruppi per imparare proprio i segreti di questo dolce locale. Ma come dicevi, non esiste soltanto il pasticciotto. Ti dovessi dire, uno dei miei preferiti è l'africano. Africano, che insomma è un dolce veramente particolare, perché lo trovo un mix di ingegneria tra l'origami e il riuso di una parte dell'uovo. Perché dico l'origami? Magari chi non lo conosce sorriderà, perché il contenitore, quantomeno in passato, o chi ancora lo fa nella maniera tradizionale, compone semplicemente utilizzando un pezzo di carta, un rettangolo di carta, e andandolo a pizzicare nei quattro lati, nei quattro angoli, formando un parallelepipedo. Quindi un foglio piatto acquista una sua tridimensionalità e diventa un contenitore. E questo in tempi in cui anche l'aspetto, come dire, creativo, di riutilizzo a basso impatto ambientale è molto sentito, io trovo che anche questa cosa antica possa essere presa un po' ad ispirazione. All'altra cosa interessante, appunto, dicevo, è semplicemente, oserei dirle, una meringa al contrario, perché è fatto dal rosso d'uovo e zucchero ed ha questa forma di parallelepipedo. Ovviamente molto ricco e molto dolce, ma io lo trovo, questa è una mia personale, come dire, consiglio, lo trovo con la massima espressione affiancato al gelato, al caffè, per cui crea questo gioco di amari e dolce, che lo trovo un dolce straordinario e che racconta veramente quel calore, quel senso di avvolgenza, di benvenuto di un territorio.
1: Bellissimo, tra l'altro noi lo stiamo scoprendo nel nostro viaggio virtuale, ma mica tanto, per l'Italia, andando da nord a sud, andando a seguire quelli che sono i borghi che trattano prodotti della natura, a quelli ovviamente che sono dei prodotti trasformati. La particolarità di tutti i territori che stiamo conoscendo nella nostra trasmissione è appunto l'unicità che rappresentano per il proprio territorio, quindi la massima espressione poi di poter gustare, assaggiare queste prelibatezze, in alcuni casi di poterlo fare solo in quel luogo. E questo è anche l'aspetto, la magia, che va magari in maniera anacronistica rispetto al tempo che noi viviamo, dove abbiamo la possibilità di fruire tutto subito grazie alla rete, grazie a internet, anche noi grazie a questo collegamento a distanza. Però la magia dell'assaporare, pregustare quel momento, che si può vivere solo in quel luogo. E noi stiamo scoprendo questi posti, consentimi, questi posti magici, e tu ce ne stai raccontando uno davvero in maniera bellissima. Mi sta venendo voglia di mangiare il pasticciotto.
0: No, ma poi anche la cosa bella, e prima dicevi proprio una cosa interessante, la cosa bella di questo tipo di dolce è anche la sua fragilità, perché appunto avendo questa consistenza un po' di meringa, ha necessità di di una sua delicatezza anche laddove si voglia trasportare, e quindi ci sono tutte queste piccole cose che rendono speciale mangiare la degustazione. Ecco, preferisco la degustazione di un prodotto, per cui insomma diventa un'esperienza nell'esperienza, in un mondo dove siamo abituati, no, un po' tutti, ad avere tutto subito e in maniera molto molto comoda. Siamo quasi noi che ci mettiamo un po', non dico al servizio, ma ci prestiamo con un'attenzione particolare verso il prodotto che andiamo a gustare, ci mettiamo in connessione con quel territorio e poi insomma gustarlo davanti all'interno del centro storico di questa città, con questa pietra che si illumina, che diventa dorata nelle belle giornate, che sono tante poi di sole, e diventa un'esperienza veramente incredibile. Invece, sempre tu parlavi di, insomma, ci chiedevi un po' altri prodotti, l'altro molto interessante è un po' il cugino del pasticciotto, che è il fruttone, e la differenza è il suo ripieno, no, la differenza in realtà forse è tutto, mentre parlo ho dei flash, però al di là della forma, che è sempre a forma di barchetta, di fatto innanzitutto non ha la caratteristica forma cupola del pasticciotto, perché il pasticciotto, uno degli elementi che io trovo veramente squisiti, particolari, è la cupola, perché fare questa cupola richiede anche una certa abilità manuale. Diversamente è molto più semplice se uno fa qualcosa di piatto nella parte della copertura. Quindi, ritornando al fruttone, l'interno c'è della pasta di mandorla, non mi viene neanche della marmellata, e poi viene chiuso e glassato comunque sia con della cioccolata. Questo sempre perché è necessario non andare sotto alcune chilocalorie, Antonio. Quindi è no, la caloria.
1: Il riferimento era puramente causale, quindi non causale.
0: Esatto,
1: quindi ho capito.
0: Esatto.
1: La ragione per cui magari ci confondiamo è che quando parliamo di zuccheri ovviamente e di dolci così ben fatti, che non si vede l'ora di assaggiare, allora andiamo anche un po' in confusione, diciamo.
0: Esatto, così. esatto. E quindi ecco, questo però permette, rispetto al pasticciotto, di avere una durata maggiore, proprio perché non ha la presenza all'interno della crema pasticcera. Come dire, vanno assaggiati tutti, vanno fatte non delle verticali ma proprio dei ventagli gustativi, proprio perché attraverso questi prodotti si ha contezza un po' di quello che era la storia del passato, i prodotti soprattutto. E l'altro prodotto che mi sento sempre anche qui di consigliare è la cotognata, un prodotto semplicissimo fatto di un frutto ormai antico come la mela cotogna e zucchero, compattato, e sostanzialmente altro non era che la caramella dei nostri nonni. Oggi però diventa un prodotto quasi un super, come dire, un prodotto energizzante, ma soprattutto ad alto valore anche nutritivo, perché comunque sia è 100% frutta.
1: E allora, anche immagino, sì, dimmi scusa.
0: No, dimmi.
1: Stavo dicendo, immagino che tutti questi prodotti di cui stiamo parlando sia sempre possibile assaggiarli, no? Quindi non ci sono dei periodi particolari, e questo è un elemento importante. Tu consigliavi dei periodi in base al meteo, però siamo in una zona, voglio dire, l'Italia è caratterizzata da bel tempo, gran parte dell'anno, però ti sentiresti magari di consigliare, al di là delle indicazioni che hai dato, qualche evento particolare, qualche festa in cui magari si possono vedere alcune specialità, al di là di quelle gastronomiche, si possa vivere la città, quindi valga la pena magari anche viverla in quei periodi?
0: Allora, guarda, sicuramente la festa dei santi patroni è un momento da dove essere presenti, quindi siamo fine giugno e i santi patroni di San Pietro e San Paolo, e la città, come dire, si veste molte di queste feste che sono tipiche poi del Sud Italia, per cui con le illuminazioni tipiche, insomma, che ormai vediamo anche all'estero, qui sono proprio la loro tipicità, con questi anche stand, banchi alimentari che vanno a raccontare ancora una volta anche lì dei prodotti del territorio, perché appunto ci si può imbattere in quello che è la cupeta, le scapece o altri prodotti di questo tipo, ma soprattutto si vive il sentire di questa festa, che è in primis una festa religiosa, perché appunto i cittadini galatinesi la sentono molto attraverso i vari momenti anche religiosi, di processione, di momenti di fede, eccetera, ma anche poi il 29 giugno c'è il momento della rievocazione del rito delle tarantate. Quindi, insomma, è un momento particolare che è ancora un po' l'inizio della vera e propria stagione, ma ormai anche per il tipo di meteo che c'è è già un buon momento per vivere sia il territorio interno e fare un salto anche al mare, perché mi preme ricordare che Galatina è appena 15 minuti dal mare, per cui, insomma, per chi vive in una grande città è come andare nel distretto, nel quartiere vicino, insomma, quindi le distanze sono brevi anche per spostarsi semplicemente dalla parte ionica o dalla parte adriatica e scegliere anche se vivere o l'alba o il tramonto. Questa è un'altra cosa che io personalmente amo.
1: Barbara, io non so come ringraziarti, starei ancora a parlare con te, sono trascorsi questi 25 minuti volando, ci hai fatto venire una voglia, più voglie matte, di essere lì da te e gustare alcune delle prelibatezze, in primis il pasticciotto, questo prodotto straordinario, per cui sicuramente i nostri telespettatori approfondiranno, magari organizzeranno un weekend. Che dire, io ti ringrazio, grazie della disponibilità, grazie del tempo e della passione.
0: Grazie a voi e vi aspettiamo tutti a Galatina, ovviamente.
1: Grazie Barbara, io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, i nostri telespettatori, un saluto a tutti e la prossima volta andremo sicuramente in un altro angolo d'Italia per scoprire qualche altra specialità, qualche altro prodotto. Arrivederci a tutti, a Borghi Sapori, scoprendo l'Italia. Alla prossima!

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

via Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15:30 alle 19:30 e la domenica.

0: 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Nuova in Blu.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Sette giorni sulla Costa del Sol, in un resort che sembrava perfetto. Sette parole per raccontare un'indagine, una comunità e il prezzo nascosto di una vitalità che non era mai stata davvero spontanea. Oggi sveleremo tutto come ogni domenica. Grazie.

Il libro segreto di questa settimana è Cocaine Nights di J.G. Ballard, pubblicato nel 1996. Ballard nacque a Shanghai nel 1930 da genitori britannici e durante la Seconda Guerra Mondiale trascorse circa 2 anni in un campo di internamento giapponese, un'esperienza che sarebbe poi diventata la base del suo romanzo più celebre, Empire of the Sun. Tornato in Inghilterra nel 1946, studiò medicina a Cambridge e prestò servizio come pilota nella Royal Air Force prima di dedicarsi interamente alla scrittura, diventando uno degli autori britannici più originali e visionari del secondo Novecento, capace di raccontare, come pochi altri, il lato oscuro e inquietante del benessere, della sicurezza, della vita apparentemente perfetta delle società occidentali contemporanee. Cocaine Nights, ambientato in un resort di lusso sulla costa spagnola, è una delle sue opere più lucide su un tema che ha attraversato tutta la sua narrativa. La civiltà, la comodità, la sicurezza possono paradossalmente generare più violenza della povertà o del disordine, perché tolgono agli esseri umani ogni stimolo, ogni rischio, ogni ragione per sentirsi vivi. La comunità di Estrella de Mar, apparentemente idilliaca, si rivela un esperimento sociale costruito su una menzogna di fondo, un'energia collettiva fabbricata artificialmente attraverso il crimine e il pericolo. 7 parole abbiamo visto in questa settimana: vacanza, sospetto, illusione, manipolazione, trasgressione, complicità. La parola che forse più di tutte le tiene assieme è appunto illusione. Non quella innocua dei sogni a occhi aperti, ma quella più sottile e pericolosa di una comunità intera che scambia un'energia artificialmente costruita per vita vera e che pur di continuare a sentirsi viva è disposta a chiudere gli occhi su quello che quella vitalità costa davvero. Da lunedì si ricomincia un libro nuovo, un'altra estate, un altro mondo. Tenetevi pronti perché Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, attraverserà assieme a voi tutta questa estate 2026. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani per un altro frammento di una nuova storia.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

0: vai bella.
1: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: No, è mio!
3: È mio!
2: Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

0: gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Il 15, grande show di Ferragosto.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Previsioni ANAS di traffico per il weekend. Il fine settimana di Ferragosto è segnato dalla chiusura della gran parte delle attività economiche del paese, ma anche dalle ultime partenze e dai primi rientri. Traffico da Bollino Rosso, venerdì pomeriggio 14 agosto, mattina di sabato 15 agosto e per l'intera giornata di domenica 16 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti, venerdì 14 agosto dalle 16 alle 22, sabato 15 agosto e domenica 16 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 16 agosto prevediamo oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Come ha sottolineato l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme, l'invito è quello di pianificare con calma i propri spostamenti per vivere un Ferragosto sereno e sicuro. Ricordiamo che a partire dal 4 agosto sono in funzione, in accordo e in collaborazione con la Polizia Stradale, i nuovi sistemi di tutor per il controllo della velocità Vergilius Plus su 36 tratte stradali gestite da ANAS. Per informazioni stradeanas.it sezione viabilità. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale: quando sei alla guida tutto può aspettare, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e buon Ferragosto a tutti. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova. In blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio...

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
5: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio Nuova in Blu.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Colora la tua estate, rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Perché per stare bene

0: Radio Nuova in Blu.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
2: Brillano le teste e scintillano le

quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia

0: camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.

Com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: spiaggia.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: La radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Colora la tua estate, rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu, colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.